0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: 1973.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 5 e 59.
1: E così entro nelle vostre case, nelle vostre auto anche in questa giornata di venerdì 11 settembre 2026. Buongiorno a tutti, sta per cominciare colazione da Zanni, tra poco faremo il giro dell'Italia. Saluto in modo particolare immediatamente quelle che si trovano nel Lazio, perché ieri insomma pare anche su Roma ci siano state delle bombe d'acqua pazzesche. Iniziamo in maniera positiva, soprattutto scoprendo quello che sarà la giornata di oggi grazie alle stelle di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, siamo all'11 di settembre. L'Ariete è un periodo positivo per progetti e sentimenti, nonostante ostacoli o invidie. Si può contare sul sostegno delle persone care, possibili sviluppi favorevoli anche per vecchie questioni personali o legali. Il Toro deve fare attenzione al lavoro e al denaro, anche le persone abbienti dovrebbero stare attente a non spendere soldi in maniera sbagliata. Possono cambiare con Giove dissonante contratti, accordi o condizioni professionali. C'è anche chi si è stancato di fare le solite cose. In amore meglio essere chiari. Gemelli, tornano movimento, contatti, opportunità. Poi un cambiamento sembra positivo. Non bisogna ostinarsi. Se un programma è finito, è meglio guardare altrove. La pigrizia non dovrebbe far parte della vita di un Gemelli, soprattutto adesso. Venere favorisce il consolidamento di alcune relazioni. Il Cancro ha bisogno di staccare da lavoro e responsabilità, anche se bisogna dire un sassolino dalla scarpa il Cancro se l'è tolto, quindi persone che avevano detto che non ce l'avresti fatta a fare certe cose ora devono rimangiarsi le proprie parole. La serata aiuta a trovare una soluzione d'amore. Leone, dopo stanchezza, rallentamenti, tornano energie e opportunità. Ma questo non significa che devi fare le cose a mille, perché se non ti sei sentito in forma, forse è perché hai fatto troppo in poco tempo. In amore c'è qualche distanza, forse bisogna anche qui ritrovare una buona lena. Vergine, fare una scelta importante senza lasciarsi guidare dall'orgoglio. Questo è decisivo. Il 27 potrebbe portare una chiamata, una piccola novità. Situazioni professionali complesse possono migliorare. Venere è dalla tua. Bilancia, giornata dinamica, ma con qualche discussione, quel solito Saturno opposto che rappresenta avversari, sfide. Hai sempre più voglia però di far valere le tue idee e soprattutto di non accettare ruoli marginali. Scorpione, Venere nel segno suggerisce l'amore. Io vi dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo, siamo single magari, spingere le relazioni, non essere diffidenti, mostrarsi più aperti è necessario. Per le coppie di lunga data, decisioni per la vita. Purtroppo dal punto di vista economico ci sono dei soldi ancora da incassare. Il Sagittario migliora, economia e lavoro con Giove, Saturno, Marte sono in buon aspetto, possono essere quantomeno rivisitati. Potresti sistemare questioni in sospeso, trovare nuove opportunità. C'è grande consapevolezza del tuo valore. Capricorno, weekend più sereno, anche se è importante non trascurare la forza fisica, perché hai dedicato tanto tempo al lavoro. E quindi adesso che Venere è favorevole, dice che vogliamo farne di un amore, di una conoscenza. Per esempio, se stai con una persona da pochi mesi, da poco tempo, sarebbe il caso di dare più spazio a questo rapporto. L'Acquario rischia di perdere la pazienza con chi però ha approfittato anche troppo della sua buona disponibilità. È tempo di mettere dei limiti. Alcuni progetti, programmi si sono fermati. In amore proteggi il rapporto dalle tensioni esterne. Pesci, periodo favorevole in amore. Questa Venere facilita riavvicinamenti, chiarimenti, recupero di rapporti. Poi i single potrebbero fare anche un incontro interessante. Anche qui dico, mi raccomando, non siate diffidenti. Una piccola attenzione tra oggi e domani alla forma fisica. Vi aspetto sempre qui, non mancate l'appuntamento con le stelle, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: irrecuperabile Trigno e Dermal Meta, signori, oggi è venerdì.
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con

0: parte tecnica anche in questa giornata di venerdì 11 settembre. Tutte le volte che vedo questa data, ragazzi, rabbrividisco, perché purtroppo oggi è il 25esimo anniversario di quel fattaccio che ha cambiato la nostra storia, ovvero l'attacco alle Torri Gemelle. Ma vogliamo parlare di cose allegre, lo faremo sicuramente anche grazie a voi, ai vostri messaggi che arriveranno al 335 787 1910. Aspettiamo un sacco di vocali, perché voglio conoscere chi siete, cosa fate, dove andate e perché siete svegli a quest'ora, e soprattutto a che ora avete la sveglia di prima mattina. Per cominciare abbiamo sempre il nostro buongiornissimo caffè. Anche oggi ho una bella frase motivazionale. Allora, mi preparo, mi concentro e ve la leggo così. Tra 20 anni sarai più infastidito dalle cose che non hai mai fatto che da quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia che il vento gonfi le tue vele. Esplora, sogna, scopri. Mark Twain.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Latte miele.
3: La felicità.
2: Latte miele.
4: Che rumore fa la felicità.
5: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
6: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

Questa ormai ci è rimasta talmente in testa che andremo avanti, secondo me, a cantarla tutta la mattina. Erano i Pinguini Tattici Nucleari. Buongiorno, colazione da Zanni. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno anche a lei. Mamma mia, che fastidiosa questa di prima mattina sentire buongiorno. Non so anche voi. Salutiamo chi si è svegliato alle 4, chi ha messo la sveglia alle 5, chi alle 6 l'ha puntata per svegliarsi con noi di colazione da Zanni. Quindi faremo anche colazioni virtuali. Potete mandarci foto della vostra colazione, raccontarci della vostra colazione, ma soprattutto, visto che siamo in procinto del weekend, anche della vostra giornata. Oggi sicuramente sulla bocca di tutti c'è l'esordio del Como in Champions League con la vittoria per 4-0 sull'Ipsia. Contenti anche gli amici romani, che sono tantissimi all'ascolto di Latte Miele, per il punto guadagnato in casa del Fenerbahce, mentre ieri per gli amanti del volley la nazionale italiana ha vinto 3-0 contro la Svezia, ed era presente anche il presidente Mattarella, che poi si è complimentato con i giocatori. Adesso invece torniamo alla musica in questa mattina dell'11 settembre. Buon venerdì a tutti da Alberto Zanni e dal tenente. C'è la canzone nuova nuova nuova di Elisa.

0: romantica.
1: Elisa si è data al Giappone, Kintsugi, questo dovrebbe essere il titolo esatto della nuova canzone che abbiamo ascoltato proprio in questi minuti. Se sbaglio mi corrigerete, va bene così. Allora, buongiorno, ci sono persone che rompono le scatole in un modo pazzesco, cioè tu vai, non so, in un bar e chiedi il caffè in un determinato modo, il barista poi gli girano le scatole e dici: ma non vuoi, non puoi bere un caffè normale, ecco, questo è un esempio. Però ci sono tante persone che cercano proprio il pelo nell'uovo, magari vanno anche in hotel a 5 stelle lusso, spendono 1000 euro a notte, però trovano sempre qualcosa che non va. Allora, è successo anche ad una persona che insomma, altro che pelo nell'uovo, qui è andato a cercare la briciola nella pagnotta, e vi spiego subito che cosa è successo. Un panettiere in Baviera ha dovuto sostenere spese per 15.000 euro dopo che un cliente ha scoperto che mezza pagnotta pesava 10 grammi in meno del dovuto e ha presentato addirittura una segnalazione ufficiale. Per farvela breve, cosa è successo? Ha comprato la pagnotta, l'ha pesata a casa, ha detto: oh, ma qui c'è qualcosa che non va, pesa 10 grammi in meno. Allora ha deciso di non lasciar perdere, ma di andare direttamente all'ufficio pesi e misure. In Germania non sapevo che ci fosse neanche questa cosa. Insomma, il panettiere, per questa sua, diciamo così, negligenza, ma io credo proprio di no, insomma, si è preso 15.000 euro di multa. Ma vi rendete conto, per 10 grammi, chissà quante volte accade in Italia, cioè non è che siamo lì tutti a pesare la pagnotta o il pane che compriamo. Comunque 15.000 euro di multa. Ovviamente poi è stato intervistato, perché la notizia è diventata virale in tutta Europa, e il panettiere ha detto: sì, io, quando ho scoperto dell'ingente multa, ho detto: sto figlio della pagnotta.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: fai
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per me,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte e Miele,
3: Radio Latte e Miele,
2: la tua musica italiana.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Buona colazione a tutti e ben ritrovati su Latte e Miele. Visto che è venerdì, abbiamo voglia di farvi cantare a squarciagola mentre andate al lavoro. C'è Pupo congelato al cioccolato e subito Mina, le mille bolle blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu.

Quanti di voi stavano cantando questa canzone di Pupo, Gelato al cioccolato? Alzi la mano, tranne se state guidando, perché è pericoloso. Potete alzare il volume della radio, questo è Latte e Miele, ci mancherebbe. Tra l'altro Pupo oggi compie gli anni, quindi auguri al nostro amico Enzo Ghinazzi, chissà se verrà a trovarci qui a Latte e Miele prossimamente. Cercherò di portarvelo la mattina, ci proviamo, magari viene a scroccare la colazione, noi due chiacchiere con Pupo ce le facciamo molto volentieri. Ne approfitto anche per ricordare, visto che abbiamo parlato di compleanni, che vi diamo la possibilità di portare il vostro messaggio d'auguri ad una persona cara attraverso Latte e Miele. Voi ci mandate un messaggio al 335-787-1910 con il numero della persona da contattare e il messaggio, e noi glielo recapiteremo live, come abbiamo cercato di fare ieri, ma non ci siamo riusciti perché la persona alle 7 del mattino non ha risposto. Forse oggi ne abbiamo un'altra, vediamo se ci riusciamo. Intanto torniamo a festeggiare compleanni, perché è il compleanno anche di Johnson Rigueira, e questa canzone ci sta nel mood generale, visto che l'estate davvero sta finendo in tutta l'Italia, ed approfittiamo proprio con questa canzone per fargli gli auguri.

0: L'estate sta finendo, è vero, lo capiamo dal fatto che in giro, insomma, un po' di temporali ci sono. Forse ancora il sud Italia resiste per quanto riguarda il bel tempo, poi il resto, insomma, abbiamo avuto acquazzoni e bombe d'acqua, come si dice oggi, sia nel nord che poi nel centro Italia. Abbiamo visto anche ieri quello che è successo a Roma. Leggo brevemente un paio di messaggi. Latte miele, buongiorno, riguardo al panettiere multato. Io penso che quel cliente non avesse proprio niente da fare, guarda, è quello che pensiamo tutti. Ciao Mauro. Poi il mondo è pieno di gente pronta a fregare il prossimo. Saluto anche a Mima che ci ha mandato questo messaggio. Leggo l'ultimo, quello di Ernesto, dice: pensavo che queste cose succedessero solo da noi, devo ammettere che in Germania non sono messi molto meglio rispetto all'Italia. Vabbè, come si dice, tutto il mondo è paese. Adesso invece, visto che abbiamo accennato al tempo, cerchiamo di capire dagli amici del meteo.it come sarà la giornata di oggi dal punto di vista meteorologico.
1: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questo è stato il tormentone dell'estate 2025 di Alfa e Manu Chao. Me gustas tu, a me piaci tu. Com'è che era la storia? Vabbè, comunque ci piace molto. Buongiorno a tutti, buon venerdì 11 settembre. Un saluto ovviamente a chi ogni giorno egregiamente si occupa della parte tecnica, ovvero il signor Tenente. Anche voi che, devo dire, anche oggi ci state segnalando la vostra presenza al 335-787-1910. Saluto Tiziana di Rovigo, buongiorno. Parlando di pagnotta, mi è venuta voglia di mangiarla calda e con la mortazza. A quest'ora del mattino c'è una fetta di pagnotta con la mortazza, ma ci potrebbe anche stare. Io avrei preferito, siccome amo la colazione un po' più dolce, sicuramente con una bella fetta della pagnotta calda con la Nutella. Magari anche un po' di spremuta d'arancia e magari anche una brioche calda alla marmellata e magari anche non esageriamo signori. Comunque ne approfitto per ricordarvi che se volete fare gli auguri ad una persona cara o uno scherzo, contattateci su WhatsApp al 335 787 1910.

Festa totale perché siamo vicini al weekend. Paolo e Chiara qui sul Latte Miele, buongiorno, un giro di saluti rapido. Mauro che sta andando in direzione Riccione, poi c'è Federico e Laura invece che si stanno dirigendo a Cesenatico, però per una vacanza, quindi buona vacanza anche a voi, buon viaggio. Tra poco invece arriverà anche il quiz a colazione.

6:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Una canzone da batticuore, questa di Achille Lauro, La città degli angeli. Buongiorno, colazione da Zanni. Abbiamo aperto così una nuova ora qui su Latte e Miele. Tra poco, stavo guardando un po' in scaletta che cosa c'è, dobbiamo chiamare una persona per un augurio, anzi più che un augurio, qui si tratta di una dedica, ma signori che dedica. Quindi tra poco scopriremo e soprattutto speriamo di riuscire a recapitare questa dedica. Vi lascio quelli che sono i nostri contatti, perché molti ci stanno ascoltando dal sito lattemiele.com o dalla nostra app ufficiale, ma vi ricordo che potete seguirci anche su Instagram, Facebook, X e naturalmente anche TikTok. La linea adesso va alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse, ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.

In colazione da Zanni sul Temiale Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Salutiamo dall'AIA, ci scrive David, ci fa un sacco di complimenti, grazie, dice siete la radio migliore ed è proprio il miglior dei modi per sentirsi a casa anche quando si è lontani dal proprio paese. Verissimo, perché poi anche i dati ce lo dimostrano che in streaming ci ascoltano davvero un sacco di persone italiane, di nazionalità italiana, che seguono Latte Miele attraverso il nostro sito o la nostra app. Adesso è il momento però di lanciare il quiz a colazione, ma secondo me gli autori oggi non me la raccontano molto giusta. Allora tenetevi forte, perché anch'io ho fatto veramente fatica a capire di che cosa si tratta. Allora, dentro è pelosa e fuori è calva. So, mi è venuto in mente, forse il contrario, no? Dentro è pelosa e fuori è calva. Che cos'è? 335-787-1910. E adesso safe con Parlar d'amore sul Latte Miele. Buongiorno.

0: E ve lo ripeto, dentro è pelosa e fuori è calva. Che cos'è? Boh, noi stiamo facendo mille ipotesi, ma davvero non riusciamo a capire quale sia la soluzione. Magari la soluzione ce l'avete voi in tasca. 335-787-1910.
1: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni. Senza scappare.

comune sono 4.850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortorito. Il movimento è benessere.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Pronti per un viaggio nel tempo grazie alla musica degli anni 60, degli anni 80, degli anni 90, 70. Insomma, prepariamoci ad ascoltare Irene Grandi con Fuori. Subito Gianni Morandi, Belinda.

0: Irene Grandi con Fuori qui sulla Latte Miele, e adesso proviamo a collegarci con questa persona a cui dobbiamo recapitare il messaggio. Il suo nome è Giuliana. Vediamo se ci risponde questa mattina, perché dobbiamo consegnare questa dedica. Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno Giuliana.
1: Buongiorno, eccomi qua.
0: Eccoti qua, ciao.
1: Chi mi desidera?
0: Chi la desidera? Latte Miele, Radio Latte Miele, sono Alberto Zanni, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: La sento bella sveglia di prima mattina. Giuliana, io per te ho un messaggio speciale da un'amica speciale che si chiama Monica, la conosci?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, senti, il messaggio è questo: ci sono persone che entrano nella nostra vita quasi per caso e senza accorgersene diventano poi parte del nostro cuore. Tu sei una di quelle persone. Grazie per le risate, le confidenze, per i momenti condivisi. La vera amicizia non ha bisogno di tante parole, si riconosce nei piccoli gesti, nella sincerità e nel sapere che qualunque cosa accada ci sarà sempre un posto speciale l'una nel cuore dell'altra. Sono felice di averti incontrata 40 anni fa e di poter chiamare amica una persona come te, con tanto affetto. Ragazzi, qua ci scendono le lacrimucce, davvero.
1: Guarda, ti dico la sincera verità, effettivamente io e lei ne abbiamo passate tante,
0: sì.
1: La maggior parte brutte, però tante anche carine, simpatiche, belle. Effettivamente la persona su cui posso veramente contare e su cui lei può veramente contare, è un interscambio completo e totale.
0: Senti, posso chiederti che lavoro fai? Non so, perché ti sento abbastanza sveglia a quest'ora del mattino.
1: Guarda, sì, allora, io mi occupo prevalentemente di liti tra amministratori di condominio, proprietari e inquilini.
0: Ah, bello, un lavoro tranquillo, diciamo che non...
1: Tranquillissimo, guarda,
0: 100%. Non ti fa venire il nervoso di prima mattina. Io devo salutarti perché il tempo stringe, ti ringrazio, un abbraccio.
1: Buona giornata.
0: E beh, di qualcosa a Monica, anche tu, no?
1: Guarda, Monica per me è la sorella che non ho mai avuto e sono felice che sia così.

0: ascoltare i Cremonini con Dicono di me su Latte e Miele. Allora torniamo al nostro quiz a colazione. Vi ho fatto questa domanda: dentro è pelosa e fuori è calva. Ancora ci stiamo pensando, però qualcuno secondo me è arrivato alla soluzione. Saluto, vediamo un po', perché sono arrivati un po' di messaggi che devo assolutamente leggere. Chiara scrive: per me il kiwi, poi c'è Marco, la baggiana. Ma cos'è la baggiana? Sarà un nuovo frutto, tipo la banana, c'è anche la baggiana. Vabbè, tra poco magari sentiremo altri messaggi, perché ci sono dei vocali che ascolteremo tra qualche minuto.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793012. 335-5793012.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Allora, dentro è pelosa e fuori è calva. Adesso è il momento di dare la soluzione, ma anche di sentire se qualcuno di voi ci ha azzeccato. Qui stiamo prendendo una brutta piega e devo salutare Severino da Mottola. Dice Zani, ma sei sicuro? Per me la parrucca, boh, sarà così. Vediamo, anzi sentiamo qualche messaggio.
1: Zani. Ciao Nicola da Giusto, per me la risposta dell'indovinello è l'arancia.
0: È l'arancia, va bene, passiamo oltre. Sentiamo.
2: Buongiorno, sono Piera da Sassari.
0: Oi.
2: Per me l'indovinello di oggi è la castagna.
0: No,
2: buona
0: no,
2: giornata,
0: no,
2: ciao.
0: No. Siamo lontani, ciao, ciao, ciao. Non è la castagna, non... c'è qualcos'altro ancora che è arrivato, mi sembra di sì. Buongiorno.
3: Buon mattino al nuovo speaker di Radio Latteneo.
0: Ah, buongiorno, ciao. Ma che bella voce, chi è? C'è Federico da Bologna che dice che secondo lui è la candela. Allora attenzione, perché stiamo per dare la soluzione. Eh sì, è proprio la candela, ha ragione Federico. Non è che l'hai cercata e googolato, perché vi conosciamo. Però c'è una risposta. Perché è la candela? Perché dentro è pelosa per via dello stoppino, che sembra una specie di pelo, mentre fuori è calva perché la candela è liscia e senza capelli. Io, boh, non so, la nostra redazione, i nostri autori hanno trovato questa e noi ci fidiamo. Grazie per aver partecipato numerosi, tra poco i saluti.

0: 7:58.
1: Io che cercavo consigli sul weekend e tu mi parli di cose, guarda, guarda Francesco, non è giornata, se cominciamo così.
2: Vai via, è weekend, no, devi dormire tu, dai, che devi fare?
1: C'è un po' di lavori da fare in giro.
2: Questo quanto è proprio lombardo, questo,
1: è vero,
2: Lombardo Veneto. Fatturo.
1: E basta.
2: Devi riposarti, è fondamentale. Guarda
1: sì.
2: Che abbassare i livelli di stress cronico è fondamentale per la tua salute, non sottovalutarla. Tu sei bene o male nella mia fascia d'età,
1: sì.
2: Ed è la più pericolosa per le malattie cardiovascolari.
1: Già ci siamo, già la mattina prima di venire in radio devo prendere la pastiglietta.
2: E quindi bisogna non solo mangiare bene e fare attività fisica, ma riposarsi, distendere il cervello, svuotarlo.
1: Va bene, il cervello. Bisogna andare in una spa.
2: Bisogna averlo anche.
1: Scusa, non c'è nessuno, nel mio non c'è, c'è praticamente molto poco.
2: Io ho tutto osso.
1: Va bene. Francesco Bianco con voi per le prossime ore. Io vi saluto, vi auguro buon weekend e torno lunedì alle 6.
2: C'è Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, siamo all'11 di settembre. L'Ariete è un periodo positivo per progetti e sentimenti, nonostante ostacoli o invidie, si può contare sul sostegno delle persone care, possibili sviluppi favorevoli anche per vecchie questioni personali o legali. Il Toro deve fare attenzione al lavoro e al denaro, anche le persone abbienti dovrebbero stare attente a non spendere soldi in maniera sbagliata. Possono cambiare con Giove dissonante contratti, accordi o condizioni professionali, c'è anche chi si è stancato di fare le solite cose. In amore meglio essere chiari. Gemelli, tornano movimento, contatti, opportunità, poi un cambiamento sembra positivo, non bisogna ostinarsi, se un programma è finito è meglio guardare altrove. La pigrizia non dovrebbe far parte della vita di un Gemelli, soprattutto adesso. Venere favorisce il consolidamento di alcune relazioni. Il Cancro ha bisogno di staccare da lavoro e responsabilità, anche se bisogna dire un sassolino dalla scarpa il Cancro se l'è tolto. Quindi persone che avevano detto che non ce l'avresti fatta a fare certe cose, ora devono rimangiarsi le proprie parole. La serata aiuta a trovare una soluzione d'amore. Leone, dopo stanchezza, rallentamenti, tornano energie e opportunità. Ma questo non significa che devi fare le cose a mille, perché se non ti sei sentito in forma, forse è perché hai fatto troppo in poco tempo. In amore c'è qualche distanza, forse bisogna anche qui ritrovare una buona lena. Vergine, fare una scelta importante senza lasciarsi guidare dall'orgoglio. Questo è decisivo. Il 27 potrebbe portare una chiamata, una piccola novità. Situazioni professionali complesse possono migliorare. Venere è dalla tua. Bilancia, giornata dinamica, ma con qualche discussione, col solito Saturno opposto che rappresenta avversari, sfide. Hai sempre più voglia però di far valere le tue idee e soprattutto di non accettare ruoli marginali. Scorpione, Venere nel segno suggerisce l'amore. Io vi dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo, siamo single magari, spingere le relazioni, non essere diffidenti, mostrarsi più aperti è necessario. Per le coppie di lunga data, decisioni per la vita. Purtroppo dal punto di vista economico ci sono dei soldi ancora da incassare. Il Sagittario migliora, economia e lavoro con Giove, Saturno, Marte sono in buon aspetto, possono essere quantomeno rivisitati. Potresti sistemare questioni in sospeso, trovare nuove opportunità. C'è grande consapevolezza del tuo valore. Capricorno, weekend più sereno, anche se è importante non trascurare la forza fisica, perché hai dedicato tanto tempo al lavoro e quindi adesso che Venere è favorevole dice che vogliamo farne di un amore, di una conoscenza. Per esempio, se stai con una persona da pochi mesi, da poco tempo, sarebbe il caso di dare più spazio a questo rapporto. L'Acquario rischia di perdere la pazienza con chi però ha approfittato anche troppo della sua buona disponibilità. È tempo di mettere dei limiti. Alcuni progetti, programmi si sono fermati. In amore proteggi il rapporto dalle tensioni esterne. Pesci, periodo favorevole in amore. Questa Venere facilita riavvicinamenti, chiarimenti, recupero di rapporti. Poi i single potrebbero fare anche un incontro interessante. Anche qui dico, mi raccomando, non siate diffidenti. Una piccola attenzione tra oggi e domani alla forma fisica. Vi aspetto sempre qui, non mancate l'appuntamento con le stelle, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app

0: Il meraviglioso errore di Gianna Nannini qui su Radio Lattimiale. Buongiorno ancora da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. La sigla e poi partiamo con le notizie.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Lattimiale. Wake up.

0: Allora, molte notizie anche oggi, naturalmente si commemora l'11 settembre, no? Quel giorno maledetto del 2001, quindi 25 anni dopo, Trump sarà al Pentagono, invece Vance, insieme al contestato sindaco di New York, Madami, saranno invece proprio davanti a Ground Zero, dove c'erano le torri gemelle. Sapete anche, avrete visto le immagini veramente molto evocative di queste lucine, che ogni lucina è una persona che ha perso la vita nell'attentato di settembre, che ricostruisce le torri gemelle e lo fa dove c'è la Statua della Libertà, una immagine molto bella, molto toccante. Pensate che 1000 persone che sono morte negli attentati, tra le 1000 persone che sono morte negli attentati, appunto queste 1000 non si sa ancora chi siano.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e 3 pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
10: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
11: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
10: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
11: Terme di Acqua Santa e hotel.

0: Qualcosa per te, eccolo Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Sapete che ieri pomeriggio intorno alle 4:30 c'è stato questo grave incidente in Svizzera, ma a diverse ore da questo punto tragico incidente del bus di Engadina il numero esatto delle vittime resta ancora incerto, cioè sono passate molte ore, erano le 16:35 ieri pomeriggio, siamo arrivati ormai abbondantemente oltre le 8 e ancora non sappiamo l'esatto bilancio. Sappiamo che era un pullman che era partito dai Paesi Bassi, sembrerebbe che per evitare un masso l'autista abbia sterzato improvvisamente e sia uscito di strada. A bordo c'erano 48 passeggeri, ci hanno spiegato che ci sono molte vittime, sia quindi feriti sia anche persone che hanno perso la vita. L'operazione di recupero è particolarmente complessa e per questo ha parlato anche il presidente della Svizzera, dicendo della Confederazione, sapete che sono quattro cantoni, dicendosi molto addolorato, ma ancora non sappiamo davvero l'entità della tragedia.
1: Wake up!
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Los Angeles, Giuse Delizia, qui su Radio Latte Miele, scritta all'americana, THE Lizia, è un ragazzo di Palermo che studia a Bologna, sono un po' di anni però che fa musica e questa canzone ci è piaciuta particolarmente. Allora, rimaniamo negli Stati Uniti con Los Angeles, anche perché ieri sera, oggi abbiamo detto si ricorderà l'11 settembre, invece ieri sera c'è stata una nuova convention dei repubblicani con Trump scatenato ma un pochino meno, anche se ha confermato i $5,000 ad ogni americano adulto presente in America se i repubblicani vinceranno. Ovviamente potete immaginare, no, tutti, però anche questa è una strategia di marketing, ovviamente tutti sanno che non arriveranno mai questi $5,000, anche se il presidente degli Stati Uniti non dovrebbe dire bugie, perché vorrebbe dire spendere un miliardo di miliardi, e sapete che i conti pubblici americani non vanno bene per niente nonostante quello che dica Donald Trump, ma è un modo per parlarne, è un modo perché la notizia rimanga hype, è un modo perché tutti i giovani del mondo parlino di questa cosa, è un modo perché sui social si scateni la tempesta perfetta per gli altri, però, perché sapete che l'algoritmo, quando c'è una notizia anche falsa che però è molto condivisa e molto commentata, ecco che la fa vedere a tutti.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
9: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Spot. Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
14: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
15: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
16: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
1: Quando torniamo qui su Radio Latte Miele cercheremo di capire cosa cambia per la legge elettorale dopo quello che è successo ieri. Ora vi lascio a Lucio Battisti con Amore Mio di Provincia e poi c'è Gino Paoli con Un Sorriso Gratis. A tra poco.

0: sorriso gratis. Gino Paoli, Radio Latteniere, ve l'ho già detto, che sta per uscire il nuovo disco, in realtà postumo, e anche una canzone inedita che lui aveva scritto per Ornella Vanoni. Allora, parliamo della legge elettorale dopo quello che è successo ieri, perché è stata una giornata ad alta tensione, come si dice. Comunque, al Senato, deve passare anche alla Camera, quindi siamo, ci vuole ancora un po' di tempo. Dunque, per ottenere il premio di maggioranza, una lista o una coalizione deve raggiungere almeno il 42% dei voti validi a livello nazionale. I voti degli italiani all'estero sono esclusi dal calcolo di questa soglia. Chi supera il 42% ottiene un bonus fisso di 70 deputati alla Camera e 35 senatori al Senato. Capite che in questo caso sarà più facile governare. Il tetto massimo, viene stabilito un limite massimo per evitare squilibri. La coalizione vincente non può comunque superare i 220 seggi alla Camera, quindi il 55% del totale, e i 113 al Senato. Non ci sarà il ballottaggio, questo l'abbiamo già detto. Addio ai collegi uninominali, scompare lo scontro diretto candidato contro candidato, che tanto piaceva in realtà agli italiani, salvo alcune eccezioni in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. I capolista sono bloccati e poi c'è il ritorno alle preferenze. Dietro al capolista gli elettori potranno esprimere fino a un massimo di 3 preferenze per i candidati successivi presenti in liste corte, che saranno fino a 6.
1: Latte Miele, wake up!

0: Ci sei tu, eccolo, Neck, qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo anche del maltempo. Ieri Roma è stata colpita da una violenta pioggia con temporali, con allagamenti che hanno colpito soprattutto la metropolitana e anche molte arterie stradali, chiuse 4 stazioni della metropolitana e 130 interventi delle forze dell'ordine. Sapete della signora di 83 anni che è morta alla tisana in provincia di Udine perché è rimasta bloccata sotto un ponte praticamente con la sua automobile. Ci sono stati problemi in tutto il nord e anche al centro Italia per il maltempo che si sta spostando verso sud. Da oggi, diciamo dal pomeriggio di oggi, al nord torna il sole, che rimarrà per tutto il fine settimana anche al centro Italia, mentre al sud, ho visto che l'estremo sud il weekend sarà un pochino nuvoloso con qualche pioggia, poi torna il sole ovunque, poi a metà settimana cambiano ancora le cose.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
0: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 euro al chilo.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
4: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
4: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
5: Latte e miele.

0: Hola, I say Marco Bengoni con Tom Walker. C'è anche Mahmood dietro perché è quello che ha scritto le parole, insomma, la canzone per queste due star. Davvero bellissima questa versione italo-inglese. Dunque, sono state superate le 500.000 firme tra quelle raccolte online e quelle su carta per il referendum sull'educazione affettiva nelle scuole, promosso per abrogare le nuove disposizioni sull'educazione sesso-affettiva introdotte dalla legge Valditara. Sapete che Valditara è il ministro dell'istruzione. Le firme, annunciano i promotori, saranno depositate alla Corte di Cassazione alla fine del mese. Allora, sapete che nel nostro paese ci sono due possibili referendum o referenda, se vogliamo fare i fighi col plurale in latino. Comunque, o quello costituzionale, che abbiamo già visto spesso, no, quando ci sono le riforme della Costituzione, oppure c'è quello abrogativo. Quindi se c'è una legge puoi raccogliere le firme per abrogarla, cioè per cancellarla tutta o in parte. Ecco perché si può fare ora il referendum sull'educazione affettiva e non prima, perché ora c'è una legge che gli italiani possono cancellare. In pratica, cosa non piace di quella legge? Un sacco di cose, secondo i promotori. Il punto più dolente è proprio quello che devono essere i genitori a autorizzare i minorenni a fare educazione sessuale. A parte che ai miei tempi nessuno chiedeva niente ai miei genitori, entravi in classe e c'era educazione sessuale, perché io l'ho fatta sia alle elementari che alle medie, con linguaggi ovviamente diversi. Sapete che le statistiche ci dicono che i ragazzini cominciano ad approcciarsi al sesso a un'età veramente giovane, 11 anni, anche 12 anni, stiamo parlando di sesso completo, quindi davvero molto avanti rispetto al passato. Quindi ha senso cominciare a spiegarglielo prima, non dopo che hanno già fatto magari il patatrac. Quindi vedremo, anche perché spesso, no, le famiglie che sono contrarie all'educazione sessuale, che funziona molto bene in tutto il mondo, sono quelli che hanno più bisogno di farla.
1: Latte, miele, wake up.

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Detto tra noi, ecco la Marika Ian. Iniziamo così questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon venerdì 11 settembre da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, dove ieri addirittura c'è stata una persona che ha perso la vita. Gialla in 9 regioni, ondata di pioggia travolge il centro nord e poi naturalmente i temporali che si sposteranno al sud. Oggi, lo sapete, l'11 settembre, 25 anni fa, nel primo pomeriggio italiano, l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, 12 minuti di terrore, davvero un grande ricordo. Tutti noi sappiamo dove eravamo in quella maledetta giornata dell'11 settembre che ha cambiato il mondo, è iniziata un po' l'era della paura. E poi la Champions League con il Como che ha ribaltato il Lipsia 4-1 nella prima partita per il club lombardo nella massima competizione europea, mentre la Roma si è fatta raggiungere dal Fenerbahce proprio alla fine 1-1.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
4: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale al battente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
10: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
9: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
10: E per il tuo matrimonio?
9: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
11: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
12: Notizie in breve da Estra. Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Un utile netto di 3,5 milioni in aumento del 35%. Sono i numeri del bilancio di Edma, la società di distribuzione di Extra, che opera in 15 comuni della provincia di Ancona. Continua il progetto di welfare aziendale Ritorniamo, che ha fin qui agevolato il rientro di 67 madri lavoratrici in diverse sedi di Extra, tra Ancona, Arezzo, Prato, Grosseto, Civitanova Marche, Siena e Spinetoli. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra.
13: Seguici su www.extra.it e sui social.
14: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Il flamenco paranoia di Samurai J qui su Radio Latte Miele. Allora, la stangata carburanti rinviata di un'altra settimana, perché è stato prorogato fino al prossimo 17 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel. Manca ancora l'intesa interna, quindi all'interno del governo, sulle categorie da aiutare, sulle coperture, e quindi bisognerà capire, perché di sconto in sconto comunque il governo ha già speso moltissimi soldi. Vedremo quello che succede da venerdì 18 settembre, quindi da venerdì della settimana prossima. Stando al decreto approvato, i prezzi tornano normali. Secondo le intenzioni, dovrebbero entrare in gioco i sostegni concessi a specifiche categorie di persone, quindi le famiglie, le imprese che si trovano in condizioni di reale necessità. Il condizionale resta d'obbligo perché non c'è ancora un accordo proprio su quello che sta avvenendo all'interno del governo, anche perché è complicato capire il modo per dare questi bonus. Si stava pensando di utilizzare le aziende, no? Per i datori di lavoro, che potrebbero dare dei bonus ai dipendenti, naturalmente, che poi toglierebbero dalle tasse che pagano allo Stato. Ma si dice: beh, ma allora le partite IVA, vabbè, ma allora i pensionati, vabbè, ma allora i disoccupati. Quindi diventa veramente molto molto complesso. Vedremo se il governo riuscirà a trovare un coniglio nel cilindro.
1: Wake up

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: C'è Ernia con Dedica qui su Radio Latte e Miele. Allora, sta facendo molto discutere questo episodio, sicuramente l'avete letto perché abbiamo sorriso anche tutti al Lido di Venezia. Un uomo è riuscito a schivare un incidente, ha bestemmiato ad alta voce ed è stato multato per 102 euro perché la bestemmia è vietata nel nostro paese. Sapete che tecnicamente la bestemmia è solo quella rivolta alla divinità, non ai santi o alla Madonna, insomma è solo la divinità quella che viene punita. Le polemiche sono un po' perché l'hanno fatto in Veneto e sapete che i nostri amici veneti sono famosi insomma per usarla spesso anche come intercalare, anche se devo dire che io la trovo particolarmente volgare la bestemmia. Comunque la polemica è sul fatto che sulla multa c'è stato scritto religione di Stato, cioè ha bestemmiato la divinità della religione di Stato. Sapete che da moltissimi anni non esiste più la religione di Stato nel nostro paese, che è un paese laico, però vabbè, è un vigile urbano che ha fatto l'errore, non è che si può fare la polemica sul governo italiano perché un poliziotto ha sbagliato, ha scritto, magari era anche preso dalla situazione. Comunque sappiate che bestemmiare resta un problema nel nostro paese.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
3: Baciami

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
8: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
7: Globo Sport.
8: E intanto scopri i nuovi arrivi.
7: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
11: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
12: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
13: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo. Laga Brigante.
14: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
15: Via, via.
14: Fino al primo ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
16: Latte e miele.

Tra poco ci chiederemo perché i caricatori dei cellulari prendono fuoco sugli aerei. È successo di nuovo a Malpensa. Prima vi lascio a Marcella con la bellissima Nessuno Mai, poi c'è Umberto Tozzi con Immensamente.

0: immensamente c'è Umberto Tozzi qui su Radio Latte e Miele nella sua versione originale della canzone del 1988. La sentiamo anche cantata da Laura Pausini, che ha inserito in Io canto 2 questa bella canzone. Allora, paura ieri all'aeroporto di Milano Malpensa, dove un principio di incendio a bordo di un aereo EasyJet diretto a Praga ha costretto l'equipaggio a dichiarare emergenza durante il rullaggio. L'episodio ha comportato anche l'evacuazione dei 146 passeggeri e la sospensione temporanea delle operazioni dello scalo. A provocare l'incendio, l'inizio di incendio, per fortuna solo inizio, è stato il power bank. Quindi sapete che sono quei caricabatteria portatili che si portano in giro quando abbiamo cellulare, come dire, carico di energia, ce li portiamo in giro. Prendono fuoco principalmente a causa della fuga termica, una reazione a catena innescata dalle batterie al litio. Quando una batteria subisce un danno o un malfunzionamento, la sua temperatura interna inizia a salire in modo incontrollato. Questo calore degrada i componenti interni, rilasciando gas infiammabili ed energia, fino a provocare un incendio o un'esplosione. Bisogna stare molto molto attento, verificare sempre la power bank, non utilizzare mai la power bank se è gonfia o se è rotta, ammaccata, con un odore strano. Naturalmente dovreste usare solo marchi certificati con CE, che è il marchio della comunità europea, ancora CE. Attenzione, perché c'è anche il China Express, che è molto simile. Cercate sui motori di ricerca la foto giusta. Non caricare mai il dispositivo su superfici infiammabili e infine scollegarlo quando è carico.
1: Latte e miele, wake up!

0: Ecco la Vasco Rossi con Domenica Lunatica qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è il giallo dell'assenza di Albano alle nozze di Christel, sapete, sua figlia. 10 anni dopo il primo sì, Christel Carrisi e Davor Luksic, che è il milionario serbo, se non sbaglio, vado a memoria, si sono giurati di nuovo amore eterno. C'è una grande festa, naturalmente, con la sorella. Non c'era il fratello Yari perché è in India, anche se tornerà in questi giorni perché ha un concerto a Melendugno con la madre. C'era la madre, ma non c'era Albano, che sapete essere anche un po' il portabandiera della famiglia italiana tradizionale. E devo dire che i due, vi ricordate che avevano un po' litigato dopo che Romina Power era stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e aveva detto che nel momento doloroso della scomparsa di Ilenia Carrisi, figlia di entrambi, insomma, i due, lei non aveva trovato in Albano la roccia che pensava. Anche lui aveva perso una figlia in quei giorni. Comunque la figlia Christel l'aveva appoggiato, aveva appoggiato la madre in una intervista, e forse questo ha interrotto per un po' i rapporti, anche se magari oggi Albano ci racconta che magari non c'era per altri motivi.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
2: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
3: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo, o su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e in DAB, in tutta la regione Marche ed Abruzzo.
5: Latte Miele.

0: La nostra vita, eccolo Eros Ramazzotti qui su Radio Latte e Miele. Allora, sapete che si sta parlando molto degli stipendi dei leader politici dopo che abbiamo saputo che il premier Lawrence Wong era già il leader politico più pagato a livello internazionale, lui è il leader di Singapore, si è aumentato anche lo stipendio passando da 2,2 milioni a 3,6 milioni di dollari di Singapore, che sono circa 2,8 milioni di dollari americani, e ci si chiede quanto guadagnino gli altri, insomma molto meno di lui. Secondo i dati riportati dalla BBC, alle spalle di Wong, quindi del leader di Singapore, si trova il capo dell'esecutivo di Hong Kong. Fa sorridere perché sia Singapore che Hong Kong sono due città-stato, non sono veri paesi. Tra l'altro Hong Kong è assolutamente cinese. John Lee, con un compenso di circa 719 mila dollari, segue il presidente della Confederazione Svizzera, che Parmelin prende 606 mila dollari all'anno. Donald Trump percepisce uno stipendio di 400 mila dollari all'anno, mentre il primo ministro britannico arriva a 230 mila dollari all'anno. Per quanto riguarda noi, Giorgia Meloni ha incassato 180 mila euro, molto meno dei 459 mila euro dell'anno precedente. Comunque prende abbastanza poco da noi, poco relativamente per il ruolo che ha, ovviamente. E poi bisogna capire che da noi un parlamentare semplice prende molti soldi ogni mese.
1: Latte e miele, wake up.

0: 10 in punto.
1: Buon venerdì 11 settembre da Francesco Bianco e Natalia Scalatelli. Tra poco c'è Paolo Fox, prima una notizia che approfondiremo tra pochissimo perché si è spenta a 78 anni Emma Bonino.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, siamo all'11 di settembre. L'Ariete è un periodo positivo per progetti e sentimenti, nonostante ostacoli o invidie, si può contare sul sostegno delle persone care, possibili sviluppi favorevoli anche per vecchie questioni personali o legali. Il Toro deve fare attenzione al lavoro e al denaro, anche le persone abbienti dovrebbero stare attente a non spendere soldi in maniera sbagliata. Possono cambiare con Giove dissonante contratti, accordi o condizioni professionali, c'è anche chi si è stancato di fare le solite cose. In amore meglio essere chiari. Gemelli, tornano movimento, contatti, opportunità, poi un cambiamento sembra positivo, non bisogna ostinarsi, se un programma è finito è meglio guardare altrove. La pigrizia non dovrebbe far parte della vita di un Gemelli, soprattutto adesso. Venere favorisce il consolidamento di alcune relazioni. Il Cancro ha bisogno di staccare da lavoro e responsabilità, anche se bisogna dire un sassolino dalla scarpa il Cancro se l'è tolto, quindi persone che avevano detto che non ce l'avresti fatta a fare certe cose ora devono rimangiarsi le proprie parole. La serata aiuta a trovare una soluzione d'amore. Leone, dopo stanchezza, rallentamenti, tornano energie e opportunità. Ma questo non significa che devi fare le cose a mille, perché se non ti sei sentito in forma, forse è perché hai fatto troppo in poco tempo. In amore c'è qualche distanza, forse bisogna anche qui ritrovare una buona lena. Vergine, fare una scelta importante senza lasciarsi guidare dall'orgoglio. Questo è decisivo. Il 27 potrebbe portare una chiamata, una piccola novità. Situazioni professionali complesse possono migliorare. Venere è dalla tua. Bilancia, giornata dinamica, ma con qualche discussione, quel solito Saturno opposto che rappresenta avversari, sfide. Hai sempre più voglia però di far valere le tue idee e soprattutto di non accettare ruoli marginali. Scorpione, Venere nel segno suggerisce l'amore. Io vi dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo, dobbiamo, siamo single magari, spingere le relazioni, non essere diffidenti, mostrarsi più aperti è necessario. Per le coppie di lunga data, decisioni per la vita. Purtroppo dal punto di vista economico ci sono dei soldi ancora da incassare. Il Sagittario migliora, economia e lavoro con Giove, Saturno, Marte sono in buon aspetto, possono essere quantomeno rivisitati. Potresti sistemare questioni in sospeso, trovare nuove opportunità. C'è grande consapevolezza del tuo valore. Capricorno, weekend più sereno, anche se è importante non trascurare la forza fisica, perché hai dedicato tanto tempo al lavoro e quindi adesso che Venere è favorevole dice che vogliamo farne di un amore, di una conoscenza. Per esempio, se stai con una persona da pochi mesi, da poco tempo, sarebbe il caso di dare più spazio a questo rapporto. L'Acquario rischia di perdere la pazienza con chi però ha approfittato anche troppo della sua buona disponibilità. È tempo di mettere dei limiti. Alcuni progetti, programmi si sono fermati. In amore proteggi il rapporto dalle tensioni esterne. Pesci, periodo favorevole in amore. Questa Venere facilita riavvicinamenti, chiarimenti, recupero di rapporti. Poi i single potrebbero fare anche un incontro interessante. Anche qui dico, mi raccomando, non siate diffidenti. Una piccola attenzione tra oggi e domani alla forma fisica. Vi aspetto sempre qui, non mancate l'appuntamento con le stelle, mi raccomando.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Buon vento Giovanotti e Alfa qui su Radio Latte e Miele, auguriamo un buon vento all'anima di Emma Bonino che è morta a 78 anni, sapete che nel 2023 aveva annunciato la remissione completa del suo tumore al polmone che l'aveva colpita e poi era tornata appunto all'attività politica, alla sua vita, poi era tornato il tumore, ricovero qualche giorno fa e poi si è spenta. I medici avevano subito detto, no, che la situazione era molto molto delicata e ci sono tante cose che si potrebbero dire su di lei. Io ho anche ricordi personali perché mi sono laureato con una tesi sulla la guerra in Jugoslavia, sul tribunale insomma internazionale della guerra in Jugoslavia, e lei mi aveva molto aiutata con la documentazione, mi era bastato mandare una mail per ricevere davvero il suo sostegno. Era radicale nell'anima, ha sempre lottato moltissimo. Non ci sarà secondo me un'altra donna politica così nel nostro paese.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Spot.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi.
9: al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine

0: euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
0: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Info sedi su alidama.it.
2: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Lattemiele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.

0: Antidroga, Emma con Fabri Fibra. Stiamo parlando della scomparsa di Emma Bonino, che è avvenuta questa notte, scomparsa a 78 anni dopo un ricovero in codice rosso a Roma. Lei figura simbolo del radicalismo liberale, del femminismo, la leader di Più Europa, ha attraversato mezzo secolo di storia politica italiana battendosi instancabilmente per i diritti civili e le libertà individuali. Eletta per la prima volta alla Camera nel 1976, aveva solo 28 anni, ha legato il suo nome alle grandi battaglie radicali sul divorzio e l'aborto, fino all'impegno globale contro la fame nel mondo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di primo piano sia in Italia sia a livello internazionale. È stata commissaria europea negli anni 90, gestendo storiche crisi umanitarie nei Balcani e in Africa, ministra del commercio internazionale nel governo Prodi e vicepresidente del Senato, strettamente legata ai temi di diritti umani nel Medio Oriente e Nord Africa. Nel 2017 ha dato vita a Più Europa per promuovere un'Italia apertamente europeista e federalista. Nel 2015 aveva annunciato pubblicamente la sua battaglia contro un tumore al polmone, per poi comunicare la guarigione nel 2023, ma l'anno scorso è tornato il tumore al polmone. Se ci pensate, nel nostro paese la maggior parte delle riforme sociali, dei diritti civili, li abbiamo solo grazie ai radicali. Se ci pensate un secondo, sia sinistra che destra hanno fatto davvero poco per i diritti civili in questo paese, mentre i radicali hanno fatto davvero molto.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: ballar d'amore.
1: Ballar d'amore, c'è Safe qui su Radio Latemiele, anche il disco Latemiele di questa settimana. È arrivata anche Matilde Brizzi, buongiorno.
2: Buongiorno, arrivo anche io a parlar d'amore oggi.
1: Ah,
2: sai,
1: parli d'amore?
2: Sì, la perla.
1: Ma della tua vita o...
2: No, tutti mi dicono che dovrei fare una rubrica sulle mie disavventure.
1: Perché?
2: Ma a chi importa?
1: Hai disavventure d'amore?
2: Sì, come, più disavventure che avventure.
1: Come tutti,
2: esatto. Infatti, se è per la condivisione, bene. Però gli affaracci miei non credo interessi.
1: No, ma poi come tutti, siamo tutti disperati.
2: Ah, sì.
1: Io ho visto che c'è una battuta che è molto divertente, che dice che si fidanzano più gli sposati che i single.
2: Dai,
1: che mi fa sempre molto ridere, perché un po' è vero, eh.
2: Sì.
1: Un po' è vero. C'è gente che sparisce verso luglio, perché poi va in vacanza con la famiglia, poi a metà settembre, inizio ottobre ritorna.
2: Ma viene dal fatto che tu sei un pochino più attraente quando sei fidanzato. Funziona così.
1: Per voi donne. È una cosa molto femminile.
2: Ah, va bene.
1: Io ho visto amici single per 47 anni e mezzo, nessuna se lo filava, appena si fidanzavano. Perché voi volete togliere dal mercato
2: il
1: uno,
2: croccantino.
1: Non? Esatto. Lo volete voi. Allora, naturalmente c'è Natalia che vi augura un fine settimana davvero.
2: Incredibile.
1: No, una roba veramente pazzesca. Voi fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, l'almanacco di oggi è difficile, è anche l'11 settembre,
1: sì.
2: E quindi noi ci vogliamo distrarre alle porte del weekend. Oggi nasce Pupo, 71 anni fa.
1: Enzo Ghinazzi all'anagrafe.
2: Enzo, benissimo, aretino di Ponticino.
1: Ne ho maturato, tra l'altro, perché ha preso la maturità quest'estate.
2: Ha preso verso gli 80 punti
1: bravo,
2: su 100,
1: bravo.
2: Quindi va bene. Ok, che cosa disse? Vi auguro oggi l'autostima che ha sempre Pupo, che un giorno disse: ho successo con le donne che non cercano il maschio bello, ma l'uomo educato, gentile e affidabile.
1: Beh, ha ragione lui, ne ha due.
3: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte e Miele.
5: Qui con Latte e Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
10: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. trovati il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
0: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
14: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
15: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
16: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
17: Latte Miele.
2: A tutti coloro che la mattina si svegliano e si chiedono: ma oggi Caffè Cliché sarà con o senza zucchero? Ecco, non solo sta per arrivare Zucchero Fornaciari, ma sarà una puntata dolcissima, perché riparte il nostro viaggio nel tempo dall'89 con Madre Dolcissima.

0: nel 1998 succede che questi due grandi pilastri della musica italiana si fondono in un album che esce sotto forma di compact disc, di CD, perché siamo alla fine degli anni 90, e unisce e fonde semplicemente i loro due nomi, Mina Celentano. Una piccola menzione d'onore per la grafica della copertina di questo eterno CD, perché è una grafica in cui Mina e Celentano assumono le sembianze di due paperi delle avventure di Topolino e di Paperopoli. Si riconoscono però molto bene perché Mina ha quella sorta di, non voglio dire occhiaie, quel trucco molto nero attorno agli occhi, questo eyeliner pesante, e Celentano quei dentoni e quel sorriso che ha solo quel ragazzaccio di Milano. Sigla, Nati, vai, vai, vai.
1: Caffè e cliché.
2: Caffè e cliché.
1: Caffè e cliché.
0: Quindi Matilde alla voce e Natalia in regia, stiamo insieme anche oggi fino alle 13. Sarà la vostra, Nati, ancora non ho detto che il venerdì è la puntata preferita dei nostri ascoltatori, ma sai perché? Perché non ho trovato un terzo motivo. Allora, il primo motivo è che poi domani e domani l'altro per il weekend vi lascio in pace, vi lascio alle voci del weekend, alla compagnia del weekend, ok? Quindi vi liberate di me, primo motivo felice. Secondo motivo felice, arriva Nati Classici tra una mezz'oretta, a modo di dire odierno, con radici nell'antichità, spiegatoci dalla Nati che oltre a fare la regista ha fatto il classico. Mi manca il terzo motivo, capito Nati? Lo dobbiamo trovare in queste due ore e mezzo. Abbiamo cominciato con uno dei più grandi classici del karaoke italiano. Se devo pensare ad una top 3, ci metto Acqua e Sale, Mina e Celentano, ci metto Maledetta Primavera per sbuciare tutti insieme, e poi ci metto Sere Nere.
3: Ripenserai

0: Il 2003 di Sere Nere. Cosa sarebbe stato il 2003 senza Sere Nere di Tiziano Ferro? In onda su Radio Latte e Miele questa mattina, in questo 11 settembre, insieme alle porte dell'ennesimo weekend folcloristico italiano. Allora, il venerdì vogliamo prenderci cura anche un po' delle vostre avventure del weekend. Cosa farete, cosa non farete? Vi ricordo che le temperature si sono abbassate in molti punti d'Italia e quindi questo è un ottimo motivo per cui cominciare a rintanarsi nei musei, nei teatri, ma io non voglio essere la ragazza snob che vi consiglia di andare a vedere la mostra nel weekend, perché c'è dell'arte anche per strada in Italia tutti i weekend, ok? 50.000 sagre si contano in Italia all'anno, lo ripeto, nei nostri 7.900 comuni. Quindi ci sono tantissime sagre al giorno. Inizio con il calendario di questo weekend alle porte, sagre che sono già iniziate e che finiranno domenica 13, così voi al 335-787-1910 potete aggiungere le vostre sagre locali se io non le menziono. Sentite buono questo settembre, festa dell'uva, siamo a Riccia in Molise, abbiamo detto uva, funghi, fichi sono i protagonisti, no? di questa stagione. Settembre Praia Tese, Crescentino Piemonte. Signore e signori, non so di cosa si parli, quindi per favore fateci sapere cosa sono le praiatte, poi nel caso sapete Google tutto. Festival del prosciutto di Parma, siamo in Emilia Romagna, vuoi qualcosa di più? Cosa vuoi di più? Uno gnocco fritto e basta. Festa della cipolla di Cannara, famosissima. Sagra dell'arancino a Ficarazzi in Sicilia, quindi dato che è arancino sappiamo che è più verso Catania, questo è il mio modo per ricordarmelo. Catania non è arancina, anche se finisce con la A. Palermo non è arancino, anche se finisce con la O. Tutto chiaro? La Nati fa ah.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giuste.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
5: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
6: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
7: Latte Miele,

0: nemmeno mezz'ora insieme, questo programma non è iniziato da mezz'ora, non abbiamo passato ancora mezz'ora insieme, si è capito? Ma voi avete già finito la voce, perché nella nostra scaletta è comparso Mina, è comparso Celentano con Mina, anzi Mina Celentano, Acqua e Sale. Vi faccio solo tre esempi, anche se si potrebbero cantare tutte: Sere Nere da 2003 di Tiziano Ferro e adesso La Cura per Me di Giorgia. Ecco, quindi io adesso nel Fuori Onda ho cercato un piccolo tutorial per cantare senza sgolarci, perché magari la voce ci serve per le riunioni, per le telefonate, per litigare davvero con i nostri cari e i cari nemici, e quindi piccolo tutorial di riscaldamento prima dei vostri karaoke del weekend o i karaoke che fate tutti i giorni insieme a Radio Latte e Miele. Allora, primo consiglio: cercare di respirare basso. Chi lavora con la voce ve l'avrà detto una volta nella vita, dovremmo respirare con il diaframma, dovremmo utilizzare di più il diaframma. Un trucco è cercare di respirare con la pancia. Lì non ti serve nemmeno di sapere dov'è il diaframma, cos'è il diaframma, ok? Non alziamo le spalle per respirare, cerchiamo di gonfiare e sgonfiare la pancia, la pancia bassa, va bene? Io peggio di così non posso parlare. Poi rilassare la mascella. Molti cantanti stringono i denti e contraggono la mandibola. Beh, non va fatto, ok? Bisogna fare, prima di cantare, l'esercizio di far finta di masticare qualcosa di molto grande con la bocca. Radiofonico era? Non credo. Ultima cosa molto carina: controllarsi allo specchio. Quindi prima della vostra serata karaoke fate una prova allo specchio con l'outfit che avete scelto. Se mentre cantate vedete le vene del collo gonfiarsi o la laringe scattare verso l'alto, bisogna fermarsi, ma soprattutto fare il gesto del no con la testa mentre cantate, ok? Bla bla bla, si sente Nati, questo si è sentito, perché così sciogliete il collo. Siamo pronti al weekend.
1: Latte e miele. 11 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ogni settimana, come il titolo di questa canzone di Edoardo Bennato che apre la nostra seconda ora insieme, anzi non ogni settimana, le settimane migliori, nelle settimane migliori, arriva a quest'ora su Latte e Miele Nati Classici. Buongiorno Nati.
1: Buongiorno.
0: Ciao, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto
0: okay,
1: bene.
0: Ok, benissimo. Tra l'altro mi dice nel fuori onda, Mati, non mi chiedere dove andiamo oggi nel passato per spiegare questo modo di dire, dove andiamo geograficamente, non andiamo da nessuna parte.
1: È vero.
0: Dove andiamo quindi?
1: Andiamo verso il weekend.
0: Adoro, okay. Perfetto. Comunque tematico.
1: Sì, perfetto. Vado con la sigla?
0: Prego, prego. Ma è bellissima.
1: Io l'ho chiesta anni 90, ma questa

0: aspetta, nati classici dove?
1: Sul latte e miele.
0: Incredibile. Nati, questa è la mia preferita finora di quest'anno.
2: Me lo segno.
0: Segnatelo. Sembra quasi un remake che si fa durante le sagre di una canzone nota. Capito?
2: È vero, l'orchestra è vero.
0: Dal vivo. E quindi di cosa parliamo oggi?
2: Oggi il modo di dire è a tutta birra. Andare a tutta birra.
0: Perfetto.
2: Quindi lo usiamo quando vogliamo indicare un'azione compiuta a tutta velocità. Qualcuno che va veloce con la macchina, qualcuno che lavora in modo appunto veloce.
0: Ah, ok.
2: O anche la crescita di qualcuno, di un'attività, della tua carriera, no? Okay. A tutta birra.
0: Ok.
2: E quindi fra poco vediamo cosa c'entra la birra.
0: Cosa c'entra la birra? Perché poi questi sono quei modi di dire banali che, di cui pensiamo di capire subito il significato, ma poi la Nati ci dice che le bugie dalle gambe corte non vengono a Pinocchio, capito? Questo è un grande esempio di nati classici. Perfetto, Nati, tra un paio di canzoni, nati classici.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
12: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
13: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
12: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
13: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
12: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
14: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
15: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 700.

0: La segreteria telefonica che tutti vorremmo dopo questa estate a suon di bossa nostra con Gaia. Natalia, ci sei anche tu?
1: Ci sono.
0: Ah, ok.
1: Presente.
0: Presente. Siamo verso il weekend e il modo di dire oggi è a tutta birra. Ce lo spiega la Nati.
1: A tutta birra, esatto. Però, a differenza di quello che potremmo pensare, non ha a che fare con la birra.
0: No, incredibile.
1: Sì. La bevanda, chiaramente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Siamo sempre nel campo delle ipotesi, no? Perché come sappiamo il mondo della linguistica è molto ampio.
0: Certo.
1: E dovrebbe derivare dall'espressione francese à toute bride, che vuol dire a tutta briglia.
0: Ah.
1: Ok? Quindi è una frase legata al mondo dei cavalli, al
0: certo.
1: mondo equestre,
0: sì.
1: che indicava appunto il galoppo del cavallo, quindi la corsa sfrenata del cavallo senza freni, a briglie sciolte, che il cavallo raggiunge la sua massima velocità.
0: Adesso
1: possibile.
0: Sto pensando, pensa se a tutta birra deriva da tutta briglia, ma se il modo di dire a tutta briglia deriva dalla birra.
1: È complicato? Tra poco vediamo okay. che cosa è successo da un punto di vista linguistico.
0: Grazie Nati, sei la nostra esperta. Mentre arriva una delle novità, una delle più attese di questa notte, è uscita a mezzanotte la canzone che darà il titolo al nuovo album di Elisa, che uscirà a fine novembre. Chi

0: Kintsugi, Elisa.
1: Dal 2026, anzi dalla scorsa notte, la sua nuova canzone, il nuovo titolo del suo nuovo album, significa riparare con l'oro, e quella tecnica giapponese che prevede di andare a dipingere le crepe, no? Di rincollarle con un materiale dorato, così da dire io risplendo nelle mie crepe. Ma non parlavamo di questo, parlavamo di birra o di briglie?
0: Esatto, oggi in modo di dire è a tutta birra, che abbiamo scoperto derivare dall'espressione francese a tutta briglia.
1: Sì,
0: ok.
1: Dico proprio così a Parigi, sì, a tutta briglia.
0: Esatto. Però che cosa è successo? Nel passaggio dal francese all'italiano è avvenuto questo fenomeno linguistico che è noto con il nome di malaprosismo, ovvero... La parola straniera sarebbe stata modificata in una forma più riconoscibile nella lingua in cui viene utilizzata.
1: Molto chiaro. Nuova, no?
0: Quindi la birra non c'entra nulla, ma semplicemente è stato associato il suono della parola francese brille a... alla parola birra.
1: Ci ripeti,
0: esatto,
1: il fenomeno, come si chiama? Miso, maso?
0: Malapropismo.
1: Malapropismo. Come fai a non sbagliare queste parole se sono così difficili da dire, da pronunciare?
0: Esatto. Vabbè. Un'altra ragione del perché sia stata utilizzata la parola birra è che questa bevanda aveva un alto contenuto energetico.
1: Sì.
0: Ok? E ad esempio nel passato i carrettieri ne davano un po' anche ai loro cavalli prima di affrontare magari la parte più difficile del percorso che dovevano fare. Esatto. E ho letto che ancora adesso nell'alimentazione del cavallo sportivo,
1: sì,
0: è consigliato, per migliorare le sue prestazioni, aggiungere alla sua razione di cibo anche del lievito di birra.
1: Del lievito di
0: lievito,
1: birra.
0: Lievito,
1: non,
0: certo.
1: Non la birra. Sarebbe stato più ganzo fosse stata la birra. Fateci sapere, persone equestri all'ascolto che adorano l'Ippica, 335-787-1910, se date della birra al vostro cavallo. Grazie mille, Nati.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: A venerdì.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Riassunto della prossima canzone. Allora, lei con me ha pianto troppo, quindi falla ridere e io non la tenterò più con il mio amore. Ma se ti azzardi a non farla ridere, io ritorno e me la riprendo. Con affetto, Little Tony.

0: Salve latte e miele, ho appena sentito il discorso arancina. Ficarà si è in provincia di Palermo, è vicinissima a Palermo, quindi arancina. Grazie, a pochi chilometri da Palermo. Un saluto e un bacione.
1: Grazie Rosalba, tu hai capito come si utilizza il numero giallo di Radio Latte e Miele quando sono in onda io, Matilde, con Caffè Cliché fino alle 13. Si utilizza principalmente per correggermi. Allora, siccome abbiamo letto che tra le sagre che animeranno questo weekend italiano in tantissime province c'è quella a Ficarazzi dell'Arancino, io leggendo Arancino e sapendo che la legge siciliana suprema prevede che si dice Arancino verso Catania e si dice Arancina verso Palermo, pensavo fosse verso Catania, e invece Ficarazzi, mi dice la Rosalba, è vicinissimo a Palermo. Benissimo, abbiamo chiarito, non litighiamo, anzi grazie per la gentilezza. Mi correggessero tutti con la gentilezza sua, signora Rosalba, sarebbe un mondo meraviglioso. Invece lavoro con Natalia, che ogni 3x2 mi ricorda che ha fatto il classico, che quello non si dice. Stamattina ho detto che puzzo, non riferendomi a lei, ok? E lei, la puzza. Quando dico spengere, è spegnere, capito? Io vi auguro dei colleghi migliori di Nati. Scherzo, Nati! Io ti dedico la prossima canzone perché parla d'amore. C'è Marco Masini, dal 93, con Ti innamorerai. Ti innamorerai.

Traccia romantica firmata Marco Masini dal 1993 qui su Radio Latte Miele, l'abbiamo dedicata alla Nati, anche se l'Italia, i gusti degli italiani ultimamente, soprattutto da questo ultimo anno, 2026, questa dichiarazione d'amore o minaccia la stanno dedicando al signor kefir. Che giro di parole immenso, un gancio terribile, perché volevo parlarvi del fatto che il kefir sta sempre più sbancando tra i supermercati, all'interno dei supermercati italiani. Secondo me non è scontato che tutti sappiano che cosa sia, ok? Allora, il kefir è una bevanda fermentata, viene dalla regione del Caucaso, quindi quei monti, una regione montana tra l'Europa e l'Asia. Il nome deriva da keif, keif è una parola turca che significa piacere, che significa delizia. È simile al latte, ma è qualcosa che è stato un pochino più fermentato, ok? Quindi ha delle qualità un pochino diverse. La bevanda è un pochino più cremosa dello yogurt, quindi tra la consistenza tra yogurt e latte. È leggermente acidula, come tanti altri latticini. È appena frizzante a volte, qui secondo me c'è da fare pace con l'idea di uno yogurt frizzante o di un latte frizzante. È ricca di microorganismi della fermentazione, quindi ingerendola, in poche parole, ingeriamo dei probiotici, ok, degli esserini microscopici che fanno bene al nostro intestino, anche perché, nonostante venga dal latte, ha una concentrazione più bassa del lattosio, ok? L'ANSA ha registrato che nel 2026, nei primi mesi, si è registrato un 50% in più di domande, quindi di offerta del kefir in Italia, ok? Quindi per me è giusto che, dato che noi arriviamo in un momento che saluta anche la vostra colazione mattutina, dobbiamo sapere cosa sia il kefir. Ma tra poco facciamo pace con un'altra parolina magica degli ultimi anni, che è la parolina fermentazione.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: B-Racing cresce. Un B-Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: Latte e miele.

0: foglie Malika Kayan, che è sicuramente una delle cantanti più naturalistiche dedicata alla natura della scena italiana. Si definisce a volte una cantante che apparecchia atmosfere crepuscolari. Il suo successo sanremese Animali Notturni, il suo prossimo album Cicale, e quindi ci riporta al mondo della fermentazione. Stamattina ganci terribili, collegami quando vuoi forzare qualcosa, perché sapete che quando la Nati il venerdì ci spiega qualcosa di linguistico, a me piace ricordare che ok, lei ha fatto il classico, ma io ho fatto lo scientifico. Nonostante ciò, non ho mai capito la fermentazione. Ma nel 2026, se tu non capisci la fermentazione, perché certi alimenti come il kimchi, la kombucha, il kefir, forse la K è la costante come lettera iniziale, tu non perdona il 2026 se non sai cos'è la fermentazione. Allora, guarda, ne parliamo adesso e poi non ne parliamo più. È un modo naturale per trasformare un alimento facendolo lavorare da microorganismi che sono già interni, non vi voglio aver già perso, sono già interni alla sostanza. Una sostanza è anche fatta da lieviti, è anche fatta da batteri. Questi, essendo microorganismi vivi, continuano a lavorare e a trasformare quella sostanza di cui fanno parte, molto spesso lavorandone gli zuccheri. Quindi ne cambiano anche il sapore, ne cambiano anche i benefici che apportano al microbiota intestinale, cioè a tutto ciò che vive nel nostro intestino e che ci fa quindi digerire bene. C'è chi chiama l'intestino il secondo cervello del corpo umano, perché deve stare bene esattamente quanto la nostra mente per farci vivere una vita serena, salutare. Finisco con degli esempi: grazie alla fermentazione il latte diventa yogurt, il cavolo diventa crauti, la farina diventa pane proprio grazie al lievito. Il lievito è uno di questi microorganismi che cambia la struttura. Il tè zuccherato diventa kombucha, ma il preferito degli italiani, l'uva, diventa vino.
1: Non esiste nessuna come te che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Latte Miale aprono la nostra ultima ora insieme di questo venerdì 11 settembre. Vi dicevo, un almanacco difficile oggi, doloroso, perché l'11 settembre passa alla storia quasi solo con una tragedia che tutti ricordiamo, che interruppe in Italia. Mi ricordo, io avevo nel 2001 5 anni, mi ricorda la hai fatto lo scientifico, e questa cosa interruppe la televisione perché erano in Italia le 14:45 tipo, e in America era successo tutto mezz'ora prima, verso le 8:15, sì della mattina, mi ricordo. Però succedono altre cose più felici nell'almanacco in questa data nella storia, magari anche il compleanno di qualcuno all'ascolto, tantissimi auguri. È nato anche il WWF, ok? È nato il WWF nel 1961, quindi compie 65 anni tondi quest'anno, e quindi tra poco ho pensato di preparare una bella interrogazione sugli acronimi, quindi le sigle più famose del mondo.
1: Sappi che in Germania c'è un contest, io ho visto un video bellissimo.
0: Anche io, certo.
1: di un bambino che
0: sapeva cosa significa l'acronimo UNESCO.
1: Esatto.
0: UNESCO è lungo,
1: ma poi tutte anche le sigle tedesche, che già
0: sì,
1: le parole tedesche sono infinite.
0: Quindi Nati, tu continua a vantarti che io tra poco ti interrogo. Adesso le news.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane, questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
1: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.

0: dirti mai più. Ecco, immaginatevi un gruppo di 16 tra i più famosi naturalisti del mondo che nel 1961, in questa data, si dicono: tu cosa fai questa sera? Perché non fondiamo un'organizzazione internazionale che vada a salvaguardare la natura, le specie a rischio, quindi non solo quelle animali ma anche quelle vegetali. E quindi è nato il WWF 65 anni fa, tondi. Tra l'altro c'è una piccola curiosità sul logo del WWF che tutti conosciamo, è questo panda, precisamente è un panda gigante, perché è diventato il logo del PDF, stavo per dire, ma perché tra poco facciamo una gara di conoscenza di acronimi, altro PDF lo inserirò. Allora, perché è stato scelto il panda come specie simbolo del WWF e quindi anche come logo? Innanzitutto perché il panda gigante, quando nasce nel 1961, era una tra le specie più famose a rischio, simbolo dell'estinzione, di cosa può fare l'uomo all'ambiente che lo ospita. In secondo luogo però è stato scelto perché il panda è bianco e nero e la stampa del tempo era principalmente in bianco e nero all'inizio degli anni 60, quindi era un logo facilmente riproducibile perché non aveva bisogno di altri colori. Allora quindi, Natalia, buongiorno, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Ovviamente io interrogo te perché gli altri sono a distanza, però 335-787-1910, se sapete le risposte mandatecele tempestivamente. Cominciamo dal WWF. Secondo te che cosa vuol dire WWF? E ovviamente c'è da sapere un po' di inglese.
1: World,
0: perfetto. La prima parola è world.
1: Wild,
0: sì.
1: F, fauna.
0: Allora, world, wildlife, fund. Ah. Quindi fund vuol dire sia fondi che fondazione. Ok, andiamo avanti, mettiamo il prossimo disco. Non ci sei andata lontano, e questo è il gioco: capire un po' la mission di un'organizzazione e indovinare le paroline. Adesso c'è Laura Pausini su

0: Che c'è? C'è Laura Pausini su Latte Miele. Se questa canzone fosse un acronimo sarebbe SSNIVCC. Ecco, e quindi non funziona, va bene. Grazie a Dio, per altre cause umanitarie, gli acronimi funzionano, prendono in causa molto spesso l'inglese. Stiamo ancora interrogando Natalia, ma anche tutti voi all'ascolto, su alcuni degli acronimi più famosi del mondo. Allora, restiamo in Italia per il prossimo e restiamo nel mondo animale. L'EMPA, EMPA e NPA.
1: EMPA, Ente Nazionale.
0: Brava. P, cosa fa l'EMPA?
1: Mi ripeti su cos'è?
0: Gli animali.
1: È sempre nazionale.
0: Non posso dirti la P, se no.
1: No, non lo so.
0: Protezione animali.
1: Ah, protezione.
0: Scusa, pensavo lo sapessi, dato che hai delle tartarughe. Va bene? FBI, andiamo nel crime statunitense. Ok, difficile. Allora, gli Stati Force. Uniti sono una repubblica.
1: Federal.
0: La B vuol dire ufficio, ma in modo chic.
1: Bureaucratic.
0: Bureau. Federal Bureau of, cosa fa
1: Investigation.
0: Cosa fa? Quindi Federal Bureau of Investigation. Rimaniamo la sua amica sorella, la CIA. CIA.
1: Criminal Investigation.
0: No, allora è difficile. Central Intelligence Agency. Vabbè, l'ONU. Così la sai questa.
1: L'Organizzazione Mondiale.
0: No, che se no sarebbe OMNU. Organizzazione. N, cos'è la N? Dai.
1: Nation.
0: Brava. E la U?
1: United.
0: Bravissima. Organizzazione delle Nazioni Unite. Brava Natalia, ma so che voi all'ascolto siete stati ancora più bravi. Latte e
2: miele. Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte Miele.
4: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
11: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
12: Latte e miele.
0: Il nostro terzo viaggio nel tempo ricomincia con una canzone fatta apposta per l'uomo che non deve chiedere mai. Un po' come finisce Caffè Cliché il venerdì, ma sapete quando scade il miele? Mai! Arriva l'ottobre.

0: Questi sono i ragazzi in giro dal 95 Radio Latte Miele, c'è Ligabue. Allora, questa puntata di Caffè Cliché venerdì 11 settembre passerà alla storia come la puntata dedicata all'arcano di Ficarazzi. Prego regia, suoniamo questo audio rivelatorio.
1: Buongiorno, sono Maria di Palermo.
0: Buongiorno Maria.
1: Stavo ascoltando Radio Latte Miele e mi sono imbattuta nel vocale della signora che parlava di Ficarazzi e di un evento sull'arancino e arancina. Voglio dire che è probabile che ci sia questo evento a Ficarazzi con arancino, perché per chi non lo sapesse, Ficarazzi si trova, è un paesino che si trova sia a Palermo, ma ce ne sta un altro vicinissimo a Catania.
0: Capito.
1: Quindi è possibile che ci sia un Ficarazzi dove in provincia di Palermo si chiama arancina.
0: Certo.
1: E un Ficarazzi in provincia di Catania dove si parla di arancino. Quindi ecco, tolgo ogni dubbio, ci sono due Ficarazzi e a questo punto anche due modi di dire arancino o arancina. Buona giornata a tutti.
0: Assolutamente, vedete, tu veramente... Tu citi l'arancino, l'arancina si anima tutta l'Italia, non solo la Sicilia.

0: Qui c'è più di un ascoltatore e ascoltatrice all'ascolto che si è beccato i biglietti in omaggio per andare a vedere proprio i Negramaro in questo settembre, grazie a Radio Lattemiale. Quindi questo solo per ricordarvi che ascoltare queste frequenze gialle è sempre un'ottima idea. Io direi di andare avanti con la nostra interrogazione prima delle vacanze del weekend, per qualcuno non è nemmeno ricominciata la scuola, però ci siamo imbattuti sulla questione acronimi, perché oggi nasce il WWF 65 anni fa, quindi World Wildlife Fund. Wildlife vuol dire vita selvaggia, world lo sapete, fund fondazione o fondo, va bene? Natalia continua ad interrogarti, questa la devi sapere. FIGC.
1: Allora, FIGC è Federazione Italiana Giuoco Calcio.
0: Vero, c'è la U, è giuoco.
1: Giuoco.
0: Perché è rimasta così un po'?
1: Secondo me era l'italiano.
0: Arcaica, certo. E allora scusami, la SIAE. Attenzione, la
1: società.
0: SIAE. L'ho persa anch'io. Andiamo avanti, va bene. Allora, BBC.
1: BBC.
0: Non googlare, ti vedo con quel computer.
1: Il mixer.
0: Va bene.
1: Allora, la BBC. Sicuramente.
0: Dov'è?
1: British.
0: Bravissima.
1: British sarà ovviamente.
0: Cosa fa?
1: Broadcasting.
0: Bravissima. E la C molto spesso è corporazione. Quindi corporation.
1: Okay, pensavo company.
0: Company, no, corporation. Vabbè, va bene, interscambiabili. Abbiamo citato l'ANSA prima, quindi ne possiamo parlare. Agenzia Nazionale Stampa Associata. E vediamo se sei stata attenta nelle scorse puntate di Caffè Cliché. RAI, che cosa significa RAI? Che non è proprio un acronimo. La I
1: è Italia.
0: Perfetto. La R?
1: Radio Televisione.
0: Bravissima! Nati, abbiamo studiato anche oggi.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee

0: Ale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.

0: se anche NEC fosse un acronimo, sono sicura che la K starebbe per karaoke, perché ci ha fatto sgolare sin dall'inizio della sua carriera. Fatti avanti amore è una delle ultime canzoni che ci ascoltiamo insieme questa mattinata e in questa settimana di Caffè Cliché, quindi io arrivo puntuale nell'ultimo intervento radiofonico a dirvi cosa ci portiamo a casa, gli highlights della settimana di 12 ore e mezzo di Caffè e Cliché. Benissimo, che esiste un'app e sta sbancando, si chiama Flash e ti indica il servizio, quindi il bagno più vicino a te. Esiste in tantissime città, quindi ha mappato tantissime città e suddivide i bagni per categoria. Le categorie non sono turca, non turca, eccetera eccetera, sono gratis, a pagamento o a consumazione obbligatoria, che per Natale puoi regalare ad una persona molto molto molto cara una cabina telefonica rossa dismessa, che viene proprio, arriva direttamente dalle strade di Londra, perché sono state dismesse ormai negli anni 80, e si possono regalare alla modica cifra di 3.000 sterline. Che in Italia ci sono tantissimi paesini che si chiamano Ficarazzi, e se questi paesini si trovano in provincia di Catania, allora si chiama arancino; se invece si trovano in provincia di Palermo, si chiamano arancine. Arancino, qui sto citando Tony Pitoni nel Sanremo del 2026. Speciale mercato della settimana il fico d'India, perché padrone protagonista di questo settembre non è solo il fico tradizionale, ma anche il fico d'India, come si può utilizzare, a cosa fa bene. Questo in alcune province sempre siciliane si chiama fico pala, perché ricorda insomma le pale, queste pale che veramente a me ricordano qualcosa con cui i nostri antenati potevano giocare quasi a tennis, perché questa è la, no? È la forma della pala del fico, giusto Nati?
1: Sì, padel.
0: Sì. Padel, figu padel. Vabbè, ok. Come vedete il carburante delle battute belle è finito, e quindi solita domanda finale, Nati.
2: Quando scade il miele?
0: Nati, lo sai quando scade il miele?
2: Mai.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buon venerdì.
3: Buon venerdì.
2: L'ho presa, buongiorno.
3: Però non siamo su un'isola deserta. Buon venerdì cosa?
2: Perché buon venerdì parli
3: venerdì,
2: di
3: Robinson
2: no? Crusoe.
3: Crusoe.
2: C'è Enrico De Dola a farvi compagnia per le prossime 2 ore e mezzo.
3: Stai bene?
2: Tutto ok, sì.
3: Ti ho sentito mentre ero in palestra.
2: Aiuto.
3: Hai accompagnato il mio pull shop. Non so come si chiamano gli esercizi.
2: Il push up tipo, gli
3: no,
2: squat.
3: Push up. Ma scusa, il push up non è quello delle donne?
2: Sì, però serve a tirare su, quindi magari
3: no,
2: c'è
3: il push
2: anche
3: down per fare i tricipiti. No, sono ignorante. Però sai,
2: però bravo,
3: la
2: sei
3: mia
2: un
3: nutrizionista mi ha detto devi fare un po' di muscoli. E allora va bene,
2: allora
3: andiamo in questa palestra. Oggi mi baso per le mie 2 orette abbondanti su quel ristoratore che ha deciso di aprire il suo ristorante child free.
2: Senza bambini.
3: Senza bambini.
2: Non
3: tu
2: possono
3: che,
2: entrare.
3: Che idea hai in merito?
2: Allora, a parte che esistono da tanto, cioè la l'alta cucina non prevede animali, bambini. Allora, se è l'occasione per qualche genitore affannato di farsi una serata da solo, da soli, condivido.
3: Però come regola ferrea non solo nei ristoranti, anche altrove?
2: No.
3: È scomodo, no? Cioè, caspita,
2: no.
3: Ho dei bambini, voglio andare
2: dove
3: lì,
2: li
3: non
2: lascio?
3: Posso andare?
2: No, ovviamente no.
3: Vabbè, comunque
2: no.
3: Questo chiederò agli ascoltatori, ognuno ovviamente avrà la propria idea. Io ti saluto, ti auguro un ottimo weekend.
2: Anche te, Harry.
3: Io non so se andare o a Genova o a Napoli.
2: Vedi
3: adesso?
2: Te.
3: Adesso decido.
4: Un amore.

0: dividerà.
1: La coppia che non ti aspetti, Gigi D'Alessio con Alfa, si sono messi lì a descrivere le gesta e la grandiosità e la maestosità di due città di mare che fanno invidia in tutto il mondo, Genova e Napoli. Buon pomeriggio, buon pranzo a tutti dall'Indiano, siamo arrivati a venerdì 11 settembre. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30 e iniziamo con la parola del giorno. Ve la dico, poi le origini le scopriamo più tardi, è un auspicio più che altro ad averne tantissima in questa vita perché ne serve, cioè la pazienza. Iniziamo il nostro venerdì con Ok, salute e benessere, poi la sigla.

0: Ok Salute e Benessere.
1: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore dell'ovaio. Lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa, oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, la prima domanda che vogliamo fare è vero che il tumore dell'ovaio non dà sintomi? Se ne parla moltissimo di questi. Spesso le donne sono preoccupate perché, più che non dare sintomi, almeno così si legge, dà sintomi che sono cosiddetti aspecifici.
2: Allora, sì, è vero che non dà sintomi precocemente, tanto che l'80% delle nuove diagnosi sono fatte in uno stadio avanzato o metastatico, perché è quello il momento in cui il tumore ovarico comincia a dare sintomi, e purtroppo sono dei sintomi estremamente sfumati: senso di peso addominale, gonfiore, alterazioni dell'alveo, si diventa più stitiche piuttosto che un alveo più dierroico, quindi nulla che ti porti immediatamente.
1: Uno può pensare a un problema intestinale addirittura.
2: Esatto, tantissime storie sono caratterizzate da un passaggio preventivo dal gastroenterologo, che non trova nulla o che dà delle terapie giustamente empiriche, e l'arrivo al ginecologo e quindi la diagnosi è decisamente rimandata. Le diagnosi in primi e secondi stadi, in stadi precoci, sono pressoché accidentali.
1: Quindi quando uno fa un controllo e si accorge per altre cose e si accorge di avere un tumore all'ovaio, è questo?
2: Si accorge di avere una massa ovarica e quindi approfondisce, però sì, occasionalmente accade in controlli di routine, in altri casi perché si fanno accertamenti per altre patologie e si riscontra la massa ovarica, è veramente molto raro.
1: In quali controlli si può trovare la massa ovarica?
2: Il controllo di primo livello è l'ecografia pelvica transvaginale, il più semplice, il più economico, il più accessibile per la popolazione.
1: Quindi quella della ginecologa o da ginecologo?
2: Esattamente.
1: Quindi è abbastanza semplice come esame?
2: Un esame semplicissimo, a costo zero, senza radiazioni.
1: Nei primi momenti, quindi nel momento che sarebbe opportuno scoprire il tumore, non c'è nessun sintomo, quindi la donna non può essere portata a pensarlo?
2: Esattamente, non ce ne sono. Solo quando la massa diventa molto grande ed è singola, ma è veramente molto raro che non ci sia già una diffusione in addome, allora ci può essere un sintomo specifico, pelvico, di senso di peso, che ci porta ad andare dal ginecologo, ma è veramente una rarità.
1: Per stare più tranquilli, ogni quanto si deve andare dal ginecologo per fare questo tipo di ecografia?
2: In generale, una volta l'anno, una visita ginecologica con ecografia pelvica transvaginale è ciò che è raccomandato alla popolazione.
1: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
0: Spot. Quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 7490. 86 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su Disney.com. www.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

L'importante è che il latte e miele sia accesa, come canta la nostra sigla. Parola del giorno di oggi: pazienza, deriva dal latino patientia, a sua volta legato al verbo pati, che significa soffrire, patire, sopportare. In origine quindi non indicava una semplice virtù passiva, naturalmente, ma la calma nell'attesa, capacità fisica e morale di sopportare il dolore. E di pazienza in questo mondo ce ne vuole tanto. Perché parliamo di pazienza oggi? Perché l'argomento è un ristorante child free. Parlar d'amore, lui è Safe con Bresh. Che bello!

0: d'amore.
1: È sempre bello parlare d'amore, ma anche cantarlo non è male. Lo fa Safe insieme a Brescia. Benvenuti, buon pomeriggio su Radio Latte e Miele. È sempre bello ascoltare la musica italiana, ma quando sta arrivando il weekend è ancora meglio. Questo è l'Indiano, fino alle 3:30 insieme, sempre allegria, dai. Tiriamo su un po' il morale delle persone che sono sott'acqua, lo sentiamo nella giornata, il nostro meteo. E doveva arrivare la pioggia, ragazzi, dopo 186 giorni a 100 gradi, insomma, dai, prima o poi ci si doveva rinfrescare. Siamo partiti parlando della pazienza, la domanda di oggi verte su una notizia che sta accendendo il dibattito. C'è un'osteria, un ristorante in Brianza che dice: io sotto i 7 anni i bambini non li voglio, non li faccio entrare, non dispongo di seggioloni, non ho menu baby, è una mia scelta, ho le luci diffuse, voglio intimità. E tendenzialmente i bambini, ma quella è colpa dei genitori e non è colpa certamente dei bimbi, disturbano. E quindi lui giustamente dice: il ristorante è mio, queste sono le regole. Poi è ovvio, non è solo un ristorante in un territorio di 200 km quadrati, quindi di scelte ce ne sono. Vorrei sapere la vostra idea, se è giusto che ci siano locali, ristoranti, attività che possano fare la scelta del child free. Scatenatevi, 335-787-1910.
2: L'Indiano.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser, dal 2008, rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapni e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
5: Latte e miele.

Il penultimo viaggio nel tempo da fare insieme nella settimana si apre alla grande ballando. Bandiera gialla, Gianni Pettinati, era il 1966 e poi un brano che io adoro, la bambolina che io adoro, la

Fin da quando ero piccolino me la cantavo, me la ballavo, l'ho sempre adorata. La bambolina che fa no no no, versione italiana di una celebre canzone francese, La pupe que fait non. Vabbè, l'ho detta malissima. Scritta e cantata originariamente da Michel Polnareff, poi è arrivata in Italia, l'hanno rifatta negli anni 60 i Rocchetti, i Quelli. In questo caso è la versione di Ivan Cattaneo. Nel nostro primo viaggio nel tempo di oggi, buon venerdì 11 settembre, ripropongo la domanda. Siamo partiti dalla notizia del ristorante Child Free, cioè libero dei bambini, quantomeno questo ristorante sotto i 7 anni. Voglio sapere il vostro pensiero. 335-787-1910, c'è Giovanotti, immancabile l'ombelico del mondo.

affidati a Jovanotti e a chi? Se non a lui, gli anni 90 nel nostro viaggio nel tempo, l'inconfondibile l'ombelico del mondo. Io sto vedendo i messaggi sull'argomento di oggi e siete veramente scatenati. Da una parte i genitori che dicono: ma dove li lascio i miei figli? Voglio andare in quel ristorante. Dall'altro dice: vabbè, ma a me mangiare con i bambini che urlano proprio non mi va. Sono scelte, ognuno ha la propria visione della vita, noi però giochiamo.

0: Oggi è venerdì, quindi ci sarà l'omaggiato dei nostri gadget, perché lo sapete, un indizio al giorno fino ad oggi, e poi nella seconda ora la redazione estrarrà il nome del fortunato che si porterà a casa i nostri giallissimi gadget. Mi sono nascosto questa settimana dentro un oggetto che dovete indovinare. Dentro di esso spesso entrano cose piccole, ma non sempre riescono a uscire facilmente. Più passa il tempo, più può diventare pesante. Di solito viene utilizzato soprattutto da chi vuole mettere qualcosa da parte. Ha un rapporto molto particolare con i soldi e spesso ha una piccola apertura nella parte superiore, come un taglio orizzontale. Indizio di oggi definitivo, quindi appena lo dico scrivete, mi raccomando. È molto comune quello a forma di maialino. Chi è che non ce l'ha mai avuto, che l'ha rotto? Dai, 335-787-1910, nella seconda ora il nome del fortunato.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
4: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
5: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
8: Latte Miele.

0: cuore buio.
1: Esattamente 20 anni fa usciva questa di Tiziano Ferro, si chiama È fuori è buio ed è bellissima. Chiude la nostra prima ora insieme. Sto vedendo che praticamente si sono creati due team, cioè da una parte il team relax sul tema di oggi, quindi ristoranti child free, d'accordo oppure no, ecco, questo per riassumere. Cioè, il team relax rivendica un attimino anche il diritto alla tranquillità e al silenzio, come nel caso di questo ristorante in Brianza, piccolino, luci soffuse, la gente che parla a bassa voce, giustamente, qualcuno può dire un bambino di 2 anni che urla perché si lamenta, piange perché è nella loro natura, poverini. Chi paga per una cena d'autore, una cena stellata, ovviamente cerca un'esperienza al riparo da tutto il disagio. Dall'altra parte c'è il team inclusione e sono d'accordo anche con loro, quindi io sono un po' a metà, perché considera queste politiche poi un po' un'ingiusta discriminazione anagrafica, un segnale di ostilità verso le famiglie, anche se magari, dai, per una cena i bambini li puoi lasciare ai nonni, anche perché penso, credo di avere un pensiero che hanno tutti. Il bambino della cena stellata, che cosa se ne fa dell'escargot, no? Ecco, il bambino vuole le patatine fritte, quindi vai lì col bambino e lo fai annoiare. Comunque, vabbè, io questa idea ho, scatenatevi, perché tra poco nella seconda ora vi leggo tutti, 335-787-1910.
2: L'Indiano su Radio Lattegnieri.

0: lassù.
1: Si sente il guizzo, il tocco di Bruno Risas e Di Martino e la voce straordinaria, empatica di Gianna Nannini in questo meraviglioso errore, la sua ultima canzone, il suo ultimo lavoro ad aprire la seconda ora dell'Indiano. Buon venerdì a tutti, buon quasi weekend, qualcuno ha già staccato dalla pausa pranzo, ecco, ci si lava le mani e te saluti, come dicono a Palermo, no, non è vero, lo dicono qua. Allora, l'Indiano oggi parla di ristoranti e locali child free, vi state scatenando, vedo che tanti sono i messaggini e per esempio c'è Roberto che scrive proprio da Milano: da padre di due bimbi piccoli dico scelta sacrosanta, quando riesco a ritagliarmi una cena con mia moglie una volta al mese vorrei solo un po' di pace e relax, è giusto che ci siano gli spazi per tutti. Anche Elena che scrive da Messina: io lavoro 10 ore al giorno nella confusione, la sera se vado al ristorante pago anche per la tranquillità, non è odio per i bambini, anzi ne ho 3, è rispetto per chi cerca un momento di decompressione.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore, il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Latte miele.
7: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
6: Latte miele.
8: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
9: Radio Latte miele.
10: La tua musica italiana.

L'eleganza di Achille Lauro si veste di gran sera. Radio Latte e Miele, la sua città degli angeli in questa seconda ora dell'Indiano. Buon pomeriggio, buon venerdì, buon quasi weekend. Ho visto che le autostrade oggi saranno abbastanza prese d'assalto, ma è normale, dai, è ancora estate, in alcuni punti fa ancora caldo d'Italia, quindi giustamente qualcuno si muoverà. A proposito di bambini, leggevo che i cani nelle case degli italiani hanno superato nettamente i minori di 14 anni. 8,8 milioni cani, 6,6 i bambini sotto i 14 anni. Questo è un sorpasso storico che riflette un cambiamento profondissimo demografico e sociale di cui abbiamo parlato molto spesso. Da un lato c'è il prolungato calo della natalità, anche di questo ne abbiamo parlato, e dall'altro la ricerca di affetto e compagnia da parte di un cane, ma anche di un gatto, ovviamente, o qualsiasi animalino domestico, che però sia un vero e proprio membro della famiglia. Basti pensare, negli anni 80 non c'erano tutti questi cani dentro le case degli italiani, e soprattutto un punto di vista così. Quindi una trasformazione radicale del nostro modo di vivere la casa. La casa senza il nostro cagnolino probabilmente risulta vuota. Arrivano Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

0: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango, questa è Radio Latte Miele. Parliamo oggi di bambini, però off topic, un omaggio all'almanacco. Abbiamo accennato anche ai cani, i nostri animaletti domestici poco fa, e l'11 settembre del 61 nasce in Svizzera il World Wildlife Fund, cioè il WWF, destinato a diventare la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della natura. È stato fondato da scienziati e ambientalisti come Huxley e Scott e sceglie subito il suo celebre simbolo, cioè il panda gigante, ospite dello zoo di Londra. L'obiettivo iniziale era raccogliere dei fondi per proteggere le specie e gli ecosistemi a rischio d'estinzione. Poi nel corso dei decenni la sua missione si è ampliata dalla tutela degli animali selvatici alla lotta contro il cambiamento climatico, insomma c'era tutto dentro, anche la deforestazione, l'inquinamento. Oggi il WWF opera in oltre 100 paesi, dimostrando l'impatto straordinario di una visione globale. C'è Olly che canta Devastante dal 2024.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto in provincia di Teramo. Sulla strada statale 652 di fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
3: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
2: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
3: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
2: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Latte e miele.

questo pomeriggio giallissimo di Radio Latte e Miele, in cui ci accompagniamo per arrivare al weekend, c'è un altro viaggio nel tempo che parte dagli anni 80, Ramazzotti, Buongiorno bambina, e poi la splendida Perché lo fai, era il 91.

Gli anni 90 del nostro secondo viaggio nel tempo affidati a Marco Masini, Perché lo fai, 1991, dall'album Malinconia. Con questo brano si è classificato terzo al Festival di Sanremo proprio di quell'anno, dietro Renato Zero, Spalle al muro, stupenda, e Se stiamo insieme, vincitore Riccardo Cocciante del Festival dei Fiori. Ci siamo quasi, mancano pochissimi mesi, grande curiosità per questa edizione affidata, lo sapete, a Stefano De Martino. Sono curiosissimo di sapere quali novità ci saranno. A proposito dell'argomento di oggi, Baby si firma così, è con un audio nettissima nella sua posizione. Ci sono degli spazi riservati ai bambini ed altri riservati agli adulti. Quindi, cara Baby, quando vai al ristorante tu non vuoi sentire bambini, soprattutto in alcuni ristoranti. E dice, in questo audio esistono le babysitter e vai, no? Una volta al mese vai con tuo marito o tua moglie a cena e beh, dai, le lasci a loro e puoi andare con calma a mangiare in un ristorante magari stellato, magari non stellato, non tutti amano, come per esempio il sottoscritto, i ristoranti di altissimo livello. Dal 2006 arriva un ottimo zucchero e non si mangia, si ascolta, si chiama Un Chilo.

0: già 20 anni questa un chilo di zucchero. Benvenuti su Radio Latte Miele, ennesimo caffè pomeridiano da prendere insieme. Buon pomeriggio, sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30. Fra poco il nome dell'omaggiato dei gadget. La redazione ha già fatto il suo dovere, non posso dire niente, dovete restare lì. Tra poco uscirà questo nome, poi vi ricordo, l'indiano andrà avanti tutto l'anno e così anche il cinascondiano, quindi non demordete qualora non siate estratti. E nel mondo della ristorazione spesso l'originalità ha veramente delle regole al limite dell'assurdo. Ci sono delle tasse, capricci e sconti per le buone maniere. In Georgia un ristorante applica sovrapprezzo ai genitori con i figli maleducati, mentre a Padova, quindi qui vicino a noi, si applica uno sconto al tavolo con bambini impeccabili. C'è poi il detox elettronico. A Los Angeles un locale concede il 5% di sconto se consegni lo smartphone all'ingresso per cenare senza schermi. Ma ancora, a Tokyo spopolano i silent cafe, cioè dove è vietato parlare sopra un determinato livello di decibel. E per chiudere andiamo in Germania, dove un buffet addebita un euro per ogni piatto lasciato incompleto per punire gli sprechi. C'era questa tendenza anche in qualche sushi all'inizio, no? Quando iniziarono ad arrivare in Europa ed anche in Italia i sushi, se lasciavi qualcosa te lo facevano pagare. Ad oggi non è più così, anche perché lo you can eat spesso non è considerabile in relazione alla fame che hai in quel momento, quindi l'errore ci può stare. Come detto, fra poco giochiamo, preparate gli smartphone, preparate le orecchie, perché sta per arrivare il cinascondiano.
1: Quando ci fa

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e i tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
2: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

Dal 2013 Marco Mengoni, splendida la sua voce anche in questo brano, l'essenziale che chiude, è vero, la seconda ora insieme, ma ci porta al gioco.

0: Le ragazze della redazione che hanno estratto il nome sono uscite, quindi adesso sono libero di spoilerare di cosa si tratta. Non è uno spoiler, è la fine, venerdì. Lunedì ne arriva un altro di oggetto, film, personaggio. Vediamo, forse mi nascondo in un personaggio. Vediamo un po', vediamo un po'. Chiaramente ero dentro il salvadanaio, cioè spesso entrano cose piccole ma non sempre riescono a uscire dallo stesso buchino, è la moneta, lo devi rompere, no? Viene utilizzato per chi vuole mettere i soldini da parte, ha un rapporto appunto particolare con i soldi, ha l'apertura sopra, no? Un taglio orizzontale ed è molto comune quello a forma di maialino. Vediamo un po', sentiamo chi è stato estratto, sentiamo un po'.
1: Ovviamente il risultato del quesito di oggi è il salvadanaio, salvadanaio sì, a forma di maialino, ma a forma di qualsiasi cosa.
0: Ti
1: la
0: chiami...
1: risposta esatta è il salvadanaio.
0: Di nuovo.
1: Grazie latte e miele, sono Lucio da Rovigo.
0: Lucio da Rovigo è stato estratto, quindi sfoggia i nostri meravigliosi gadget. Mi raccomando, continuiamo a giocare da lunedì per tutto l'anno fino a giugno.
2: L'Indiano su Radio Latte e Miele.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: con Tommaso Paradiso agitiamo la Coca-Cola superando le tre, come a brindare, no? Dice, qua siamo quasi arrivati alla fine della settimana, non proprio alla fine, alla fine arriverà alle 3:30 Andrea D'Agostino e gli darò il benvenuto a lui e alla sua Arena Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio da Enrico, oggi è venerdì 11 settembre, stiamo parlando di bambini, o meglio dei bambini dentro a ristoranti, locali, attività che hanno fatto la scelta del child free, cioè di non far entrare i bambini. Nel caso della notizia di base che abbiamo dato intorno all'una, il ristorante in questione ha deciso di non fare entrare i bambini sotto i 7 anni. Vi siete divisi, avete le ultime possibilità e le occasioni di dire la vostra al 335 787 1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
14: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.

0: Flamenco Paranoia Samurai J in questo pomeriggio di Radio Latte e Miele. Mi è venuto in mente, leggendo il messaggio di Massimo, un film di Fabio De Luigi. Allora facciamo chiarezza: Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti sono protagonisti di un film che si chiama Ti presento Sofia. Massimo ha la stessa situazione, o almeno ha avuto, spero che tu l'abbia risolta. Massimo è separato, ha conosciuto una persona, aveva precedentemente dalla prima moglie avuto due bambini, conosce questa ragazza leggermente più giovane e omette il fatto di avere due figli inizialmente, perché lei fa capire a lui che praticamente non odia, perché odio è un verbo veramente che detesto, però diciamo che non vede di buon occhio, ecco, la presenza di bambini dentro la loro relazione. La stessa situazione che ha avuto Fabio De Luigi proprio in questo bellissimo film, molto divertente, con Micaela Ramazzotti. E poi alla fine però gliel'ha dovuto dire, l'amore ha superato anche questo tipo di barriera qui, quindi lei si è fatta andare bene questa Sofia, bambina dolcissima, figlia di Fabio De Luigi con la precedente moglie, e che tutti vivano felici e contenti. Caro Massimo, rispondimi, alle ultime possibilità per farlo, fammi stare sereno e tranquillo. Hai tenuto questa relazione nonostante le figlie? Speriamo di sì. Ce ne andiamo a Los Angeles, Giuse Delizia.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Giuse Delizia, si chiama Los Angeles la sua ultima canzone, questa è Radio Latte Miele, l'indiano è arrivata alla fine, fra poco entra in studio Andrea D'Agostino con la sua arena Latte Miele e vi accompagnerà fino alle 5:30. L'indiano torna lunedì intorno all'una, anzi all'una spaccata, a noi piace essere precisi. La parola del giorno era pazienza, parlavamo di bambini che spesso urlano nei ristoranti, insomma dai, abbiamo approfondito il tema. Ma è come se l'abbiamo approfondito. E diciamo che il tema dei bambini è più che un classico, un super classico. Vi lascio con Ernia. Ora che fa?

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
3: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota il numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
6: Ed eccoci qui anche al venerdì, caro Eccolo. Andrea D'Agostino.
7: Ciao Henry, buongiorno.
6: Rumore Claire?
7: C'è
6: diversa.
7: Devo mettere l'olio.
6: E quello è il legno.
7: E questo è il legno, sì. Ciao Henry, buon
6: Ciao
7: weekend.
6: Ciao Andrea.

0: Oggi è venerdì 11 di settembre. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto ad accompagnarvi nel magico mondo di Arena Latte e Miele, anche oggi insieme fino alle 17.30. Ciao a tutti, di nuovo benvenuti, avanti avanti che c'è posto, sedetevi dove volete, sapete che l'arena è molto grande con tanti posti a sedere anche al coperto, metti che più tardi inizia un po' a piovigginare. 335-787-1910, questo è sempre il numero magico per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Allora, oggi è venerdì, cari amiche, cari amici, quindi lo so che state già pregustando e assaggiando un buon fine settimana alle porte, spero per molti. Con tanto relax, divertimento, voglia di fare cose nuove e perché no anche ascoltare tanta bella musica come sempre su Radio Latte e Miele. Allora partiamo subito con una bella canzone, vi dico già che oggi parliamo di viaggi, nello specifico di un viaggio molto molto molto lungo e anche un po' costoso, però vabbè, questo ci sta. Beh, tra poco lo vediamo insieme, intanto ritroviamo gli anni 90 con Ron su Latte e Miele.
1: Tutti

Ron e tutti quanti abbiamo un angelo su Radio Latte e Miele in questo bel venerdì pomeriggio pieno di sole, di belle cose da fare insieme a, come sempre, qua ad Arena Latte e Miele al 335-787-1910. Oggi mi andava proprio tanto voglia di parlare di viaggi, di parlare di tutte quelle località in giro per il mondo che vorremmo vedere, visitare un giorno, ma che ancora ce l'abbiamo lì nella nostra lista dei desideri, cose che non siamo ancora riusciti a vedere, mannaggia la miseria. Ma come si fa? Uno deve riuscire a fare tutto quello che desidera e magari anche così godersi un bel viaggio con la famiglia, con gli amici, con chi ve pare. Parto sempre io, come sempre. Qual è il mio viaggio, il primo della lista, quello che vorrei fare in questo momento? È il Perù e tutta la zona di Machu Picchu e tutte quelle cose lì. Vorrei quello, per ora vorrei quello. Mi piacerebbe anche un po' il Messico, tutta la storia degli Inca, insomma tutta quella parte molto bella, molto interessante a livello di storia. E direi sì, un Sud America, Centro America, quelle parti del mondo lì, perché non l'ho mai vista. La storia mi piace sempre moltissimo, andare a scoprire questi luoghi meravigliosi e molto lontani, e quindi mi piacerebbe, ce l'ho lì nella lista dei desideri. Qual è il primo viaggio che avete voi invece nella lista dei desideri? Al 335-787-1910. Partiamo così oggi.

0: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo o brosme, 14,35 euro al chilo.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
4: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
1: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Latte e miele.

0: Gli Zero Assoluto e svegliarsi la mattina su Radio Latte Miele. 335-787-1910, qual è il vostro viaggio che più desiderate, che più state aspettando ma che ancora non avete programmato? Quello proprio dei sogni, questo è il nostro argomento, la nostra chiacchiera di questo pomeriggio insieme al 335-787-1910. Arrivano i primi messaggi, ve ne leggo uno al volo, di Giulia che dice: io sogno Zanzibar da anni, mi perseguita da quando ho visto una foto per caso su internet, giuro che prima o poi ci vado. Me ne leggo un altro al volo di Marco, e qua apriamo anche un tema su quello che c'è un po' più vicino rispetto ad altro. Marco dice: io vorrei tanto visitare Palermo, non l'ho ancora fatto, eppure mi vergogno un po' a dirlo perché mi piacerebbe andarci un giorno. Guarda Marco, Palermo è talmente vicina, puoi andarci in qualsiasi momento, basta prenotare un biglietto aereo per arrivarci. Grazie Marco. Allora noi siamo pronti però anche a parlare di sport con il 3 su 3. Iniziamo dalla pallavolo e dagli europei maschili, partiti ieri sera a Napoli in piazza del Plebiscito, partita iniziata con lunghe interruzioni a causa della pioggia che stava colpendo Napoli, però poi ha smesso ed è continuata senza ulteriori problemi. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-0 la Svezia nel match inaugurale, gli azzurri tengono testa e dominano un avversario abbordabile. Passiamo alla MotoGP. Questo fine settimana a Misano Adriatico c'è il Gran Premio di San Marino, round numero 14 di un mondiale sempre più a tre, con Jorge Martin che guida su Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Dietro subito ci sono anche di Gian Antonio e Ogura, e Acosta iniziano ad essere invece un pochettino più distanti. Prossimo fine settimana invece sarà quello decisivo per il mondiale a Spielberg. Ancora motori, questo fine settimana c'è anche il nuovo Gran Premio di Madrid al Madring, con la prima sessione di prove libere che si è tenuta quest'oggi. George Russell precede Kimi Antonelli di circa 300 millesimi, subito dietro Leclerc ed Hamilton rispettivamente terzo e quarto. E con questa il 3 su 3 è terminato e tornerà lunedì.
1: Arena Latte Miele.

0: 16:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Settembre con due settimane questo pomeriggio su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, eccoci, benvenuti e benvenute, questa è Arena, aperta già ormai da una mezz'oretta abbondante, come tutti i giorni proseguiamo poi fino alle 17:30. 335-787-1910, si parlava poco fa di viaggi dei sogni, quello che vorreste vedere, e ci è arrivato un messaggio poco fa che io, guarda, posso venire con te, cara Luciana dalla provincia di Milano, perché dice, lei cita l'aurora boreale e tutti i paesi del nord, e dice anche ci vorrei vivere e non mi importa se fa freddo ed è tanto tanto buio d'inverno, ma prima o poi ci vado, biglietto sola andata. Luciana posso venire con te, per favore, ti prego, portami, perché l'aurora boreale è uno di quei eventi naturali magnifici che secondo me almeno una volta nella vita va fatto. Poi è vero, certo, fa freddo, sei tanto tanto nel nord Europa e il freddo si fa sentire, andiamo, se non mi sbaglio, anche intorno ai -15 gradi, quindi insomma bello fresco per chi ama soprattutto queste temperature. Grazie Luciana per averlo citato. Vi leggo subito anche un altro messaggio al volo. Allora, da parte di Vittorio ci racconta: io da giovane ho conosciuto un amico che è di Capoverde e mi raccontava spesso del mare e di sua nonna che faceva il pesce grigliato sulla spiaggia. Vorrei andarci almeno una volta, anche solo per andarlo a trovare. Vittorio, anche questo è un bel viaggio. A proposito di tutte queste località di cui stiamo parlando, c'è un modo unico, secondo me, per visitarle tutte quante in un unico viaggio, in un'unica tratta te le fai tutte. Ve le racconto tra poco.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Stai pensando di metterti in proprio? Ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

Irama con Cabana su Latte e Miele in questo venerdì pomeriggio con Arena a tenervi compagnia anche oggi fino alle 17.30. Parlavamo di viaggi da sogno e posti meravigliosi in giro per il mondo che vorremmo almeno una volta visitare. Anch'io una volta avevo il pallino del Giappone, poi finalmente sono riuscito a togliermi lo sfizio, però ad esempio c'è Renato che ci scrive al 335-787-1910: io sogno il Giappone da una vita e non so dirvi però il perché. Forse perché abbiamo in mente tutti i vari cartoni animati giapponesi, il fatto che sembra veramente un luogo uscito da un film inesistente, però esiste, è veramente molto molto bello. Quindi Renato, se mai avrai l'occasione, vacci assolutamente. Parliamo di viaggi perché è partita il 1° di settembre da Roma un viaggio di quelli incredibili, la primissima edizione di Exploration, una crociera di linea continuativa più lunga mai organizzata. 300

0: parlare d'amore.
1: È stata disco latte e miele di questa settimana, quindi l'abbiamo sentita tanto e molto spesso e letta come proprio canzone che ci ha accompagnato per gli ultimi giorni. Safe con Parlare d'amore su Radio Latte e Miele. Nel frattempo al 335-787-1910 stiamo un po' chiacchierando di tutti quei viaggi che vorremmo fare nella nostra vita. Può essere anche un ritorno in un posto che abbiamo già visto, magari ci manca quella località che sogniamo, quel posto che ci eravamo parlato però purtroppo dopo che siamo tornati a casa, come ad esempio ci fa l'esempio il nostro caro amico dal Messico, Ciuccio, da Puebla. Eccolo, anche se sono già stato in Italia, sogno da sempre di tornarci, è il paese che amo così tanto. E a proposito, parlando del Messico di cui avevo citato poco fa che mi piacerebbe molto andarci, il nostro caro amico Ciuccio mi sta invitando. Ciuccio, guarda che io vengo, mica scherzo, dammi il tempo di organizzarmi, non magari non quest'anno ma magari l'anno prossimo ce la faccio. Grazie mille per essere sempre con noi anche in questo pomeriggio di venerdì 11 di settembre. Allora, stavamo parlando di questo viaggio da sogno in giro per il mondo in crociera. La crociera è un po' quel magico villaggione, paesotto galleggiante che ti porta un po' in tutto il mondo. Ecco, in questo caso è proprio così, perché si tratta di una crociera lunga un anno. Il costo non è da sottovalutare, perché siamo intorno ai 70.000 euro, però considerate un anno di viaggio, quindi non è proprio economico proprio per questo motivo, fino ad arrivare ad un massimo di circa 180.000 euro. Chiaro, bisogna avere un bel budget, dei bei soldini per fare una cosa

del genere. Bisogna anche permettersi di non lavorare per un intero anno, se state ancora lavorando, se invece siete in pensione comunque bisogna avere qualcosa messo da parte. Il viaggio però è incredibile, abbiamo detto, si parte da Roma, si visita la Grecia, si passa poi ai paesi del nord Europa come Copenaghen, Helsinki, quindi Finlandia e Danimarca, poi si attraversa tutto l'oceano per arrivare fino in Alaska, poi si scende, si visita il bacino dell'Amazzonia, si passa verso l'Asia con visite in Giappone, come ad esempio ad Hiroshima, piuttosto che in Corea del Sud. Un viaggio, sì, pensato per chi ha parecchio tempo libero, perché un anno di tempo libero vi serve, però comunque devo dire che si è decisamente coccolati in questo viaggio, veramente incredibile. Parti quest'anno, torni a Natale dell'anno prossimo. Comunque, almeno in giro per il mondo, i regali riesci a farli, e che bei regali.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo. Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
6: Al 335-787-1910 questo pomeriggio parliamo del viaggio dei sogni. Raccontateci il vostro. Intanto però c'è un altro meraviglioso viaggio che stiamo per cominciare, quello nella storia della musica italiana. Ripartiamo dall'88.

0: perché è la terra dei cacchi, la terra dei cacchi.
1: Elio e le storie tese la terra dei cacchi in questo venerdì pomeriggio. Ben ritrovati ad Arena Latte e Miele. Di nuovo ciao a tutti. Stiamo parlando di grandi viaggi che vorremmo fare e mete che ancora non abbiamo visitato, ma ce le abbiamo lì da qualche parte nel nostro cassetto della fantasia, nel nostro nella nostra lista dei desideri ce le abbiamo. Vi leggo qualche messaggio velocissimo prima di andare avanti. Allora Federica dice: io sogno l'Islanda da sempre e quell'idea del ghiaccio, vulcani, Europa boreale, tutto nello stesso posto, mi fa veramente impazzire. Guarda, questo periodo l'Islanda va veramente molto molto forte, Federica. Sono sempre tantissime le persone che ci vanno quasi tutti gli anni. Ad esempio, proprio recentemente se ne è parlato anche quest'estate, Emma, Elisa, c'è stato Cesare Cremonini, quindi insomma è anche un viaggio, ti capita pure di incontrare qualcuno di un po' famoso, quindi non è male come idea. Brava Federica. Questo ci dà modo però anche di cambiare un po' argomento. Sì, giro del mondo, ma non più con la nave, con altri mezzi di trasporto. Ad esempio, se vi piace l'idea un po' romantica da primo novecento, se vi piace, c'è una possibilità di fare non proprio il giro del mondo, però un bel giro, tutto organizzato in treno. Bello, interessante, un po' tipo Orient Express, avete presente tutti quei film e quei libri di Agatha Christie, molto divertente. Si parte da Lisbona in Portogallo e si arriva a Singapore in Asia, quindi ti fai tutta la traversata. Esiste un treno che esiste dal 2001, un tratto ferroviario completato poi in Laos ti dà la possibilità di percorrere circa 19.000 chilometri quasi senza mai scendere da un treno, se non pochissimi collegamenti che vengono organizzati tramite un bus. Questo è solo uno dei tanti, tra poco ne vediamo un altro, subito Biagio Antonacci. Che questa

0: Sognami, Biagio Antonacci su Radio Latte Miele. Parliamo di viaggi e viaggi da sogno in questo pomeriggio insieme. Ad Arena c'è anche chi viaggia in giro per il mondo con un mezzo, un solo mezzo di trasporto che ti può portare dal punto A al punto B, o in alcuni casi addirittura farti fare tutto il giro quasi completo, come ad esempio ha fatto uno svizzero un paio di anni fa. È partito da casa sua, ha percorso circa 76.000 chilometri con la moto ed è arrivato, ha fatto tutto il giro per il tondo. Chiaramente alcune tratte non le puoi fare perché sull'Oceano Atlantico non ci sono le strade, no? Fin qua siamo tutti d'accordo. Però, insomma, ci ha messo solo 120 giorni. Dai, si può fare. Alla fine quanto sono? 4 mesi, 5 mesi. Dai. Si può fare. Più che bello. Ha fatto tutto il giro del mondo e poi dall'Australia per tornare in Sud America ha fatto la traversata in aereo. Vabbè, glielo possiamo concedere. Un'altra matta che ha fatto una cosa del genere è una ragazza scozzese che è partita da Berlino il 16 giugno del 2018 ed è rientrata a Berlino il 18 ottobre, ma dello stesso anno. Nel frattempo ha attraversato 4 continenti e 16 paesi, tutto da sola e tutto in bicicletta. Ci ha messo 125 giorni. Certo, non è un viaggio comodo come andare in crociera dove sei servito e riverito, anzi la bicicletta è piuttosto scomoda, però alla fine uno ci mette di più ma è più comodo, se ci vuoi mettere di meno sei un pochettino più scomodo, ad ognuno il suo.
1: Quando ci fa

Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni, scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
4: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
5: Latte e miele,

0: Metallica Ian senza fare sul serio su Radio Latte Miele. Noi però facciamo sul serio con i nostri sogni, i nostri desideri, perché anche solo l'idea di poterlo realizzare, vedrete che alla fine si realizzerà. Parliamo di viaggi, e cioè tutte quelle località nel mondo che vorremmo vedere almeno una volta nella vita, ma che ancora non abbiamo organizzato, non abbiamo trovato il modo, mancano i soldi, insomma ci sono tanti motivi per cui magari un viaggio salta o è impossibile organizzarlo. Però viaggiare con la mente è gratuito e quindi noi possiamo farlo in qualsiasi momento. Vi leggo qualche messaggio al volo, ad esempio da parte di Paolo. Io sogno di andare in Marocco, in particolare Marrakesh, me ne parlava tanto mio nonno che c'è stato negli anni 70 e vorrei vederla con i miei occhi. Bravo Paolo, tra l'altro è il periodo giusto perché non fa neanche troppo caldo in questo momento, ci si può andare anche d'inverno serenamente, si gira in maglietta, che è un piacere. Poi Ilaria vorrebbe andare a New York, dice sì, un po' banale, ma ogni volta che vedo un film ambientato nella Grande Mela mi viene voglia di visitarla. Brava Ilaria, tra l'altro posto meraviglioso, molto complicato, complesso, ma assolutamente da visitare almeno una volta gli Stati Uniti, bisogna vederli. E poi chiudiamo con Davide: vorrei visitare la Mongolia, vorrei dormire in una yurta in mezzo al nulla e vedere solo cavalli ed erba per chilometri. Anche questo è un bellissimo viaggio, devo dire, alcune località molto particolari, insolite decisamente, lì secondo me il turista medio italiano non lo trovi, tranquillo Marco, vai sereno.
1: Arena Latte Miele.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena, l'ultima mezz'oretta insieme. Direi che è il momento di chiudere il discorso dei viaggi, dei sogni, e lo facciamo con un bellissimo messaggio vocale. Sentite.
2: Ciao, mia mamma.
1: Ciao.
2: Abbiamo fatto il nostro viaggio dei sogni in questi giorni, adesso stiamo tornando. Siamo stati alla Costa degli Dei, sempre in Calabria,
1: sì.
2: E poi siamo stati anche a Caminia, dove ci siamo divertiti molti, e tutte queste spiagge avevano un mare bellissimo,
1: oh,
2: e pulitissimo.
1: Fantastico.
2: Ciao. Io mi chiamo Lorenzo e mia mamma Sara.
1: Ciao Lorenzo, ciao Sara, che bel viaggio, ragazzi, stupendo, meraviglioso, poi al mare, vabbè. Si sa, si sta sempre bene, poi settembre è il periodo giusto, non c'è poca gente, si sta bene, il clima è un po' più favorevole, molto molto bello. Grazie ragazzi, grazie per questo messaggio vocale, grazie a tutti quelli che hanno partecipato in questa oretta di prima ora di Arena al 335-787-1910. Adesso però cambiamo totalmente argomento, perché io lo so che avete avuto sempre un po' questa sensazione che ascoltare la musica, specialmente magari la musica della vostra radio preferita, vi fa subito cambiare umore. Ne parliamo insieme tra poco.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
1: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
0: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
1: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
0: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 57 93012. 335 57 93012.
6: Latte e miele. Sono

0: latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Latte Miele in questa ultima mezz'oretta del venerdì pomeriggio in cui parliamo di musica, ma del nostro rapporto proprio con la musica. Perché io lo so che in determinate situazioni c'è sempre bisogno di una canzone rilassante, un bel brano, magari un po' strumentale, che ci mette nel mood giusto. Ecco, non è che siamo noi che siamo matti e quindi ci rilassiamo in questo modo. No, c'è la scienza che ce lo conferma. Meno male, così siamo tutti belli tranquilli. Un'accademia di scienze ha condotto una ricerca molto interessante mettendo sotto stress un gruppo di persone. In quale modo? Nel modo in cui tutti noi odiamo fare calcoli matematici. Il peggiore in assoluto, tra l'altro anche difficili, manco facili, che ti... ah vabbè, ci potevo arrivare. No, proprio quelli che non ci arrivi manco se ti impegni. Ecco, tutto questo stress accumulato, poi hanno cercato di capire come facciamo a scacciare via queste sensazioni negative. Da un lato un gruppo ha ascoltato della musica rilassante, dall'altro i suoni della natura. E controintuitivamente uno pensa, magari i suoni della natura sono quelli a cui sei più legato a livello biologico. Invece no, la musica rilassante ha funzionato meglio rispetto ai suoni delle cascate, delle foglie, del vento, insomma del mare. Tutto quello non ha funzionato. Ha funzionato molto bene proprio la musica rilassante. E qua ci agganciamo anche a un altro discorso, perché molto spesso si parla sempre più spesso del ritorno del vinile. Ma ragazzi, ormai il vinile è tornato, e toccare la musica ci piace sempre di più. Ne parliamo insieme tra poco, prima c'è Laura Pausini.
1: Che vuoi

c'è. Laura Pausini e la sua versione di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è su Radio Latte Miele. Laura sta girando il mondo, anzi, con il suo nuovo album Io canto 2, che sta andando molto bene anche nella sua versione fisica, cioè il CD piuttosto che il vinile. E se ne stanno accorgendo sempre di più le etichette discografiche del grandissimo ritorno del vinile, che ormai non è più una questione di nicchia, una cosa per pochi, per appassionati e persone che cercano un contatto fisico con la musica o per collezionisti, ma sta diventando sempre di più un fenomeno trasversale, tant'è che è vero, c'è sempre lo streaming al primo posto tra le fonti di guadagno per gli artisti, ma piano piano sta tornando anche il supporto fisico. Se ne sono accorti proprio quelli che organizzano tutta questa serie di calcoli, fanno dei discorsi, cercano di raccogliere il più possibile dati per capire l'andamento del mercato musicale, e in tanti hanno scoperto ciò che già più si sospettava: CD e vinili non sono proprio più una nicchia per collezionisti. Per tanti motivi, uno dei quali è proprio quello che lo streaming sta diventando vuoi un po' più caro, vuoi c'è la pubblicità, oppure le cose vengono spacchettate tra diversi fonti diverse, servizi diversi, quindi uno dice ma a me che me ne frega, io vado al negozio, mi compro un mio bel disco, torno a casa e quando c'ho voglia me lo sento senza che nessuno debba per forza rompermi le scatole con la pubblicità ogni 30 secondi che non ho voglia di ascoltare. Quindi non è tanto un discorso che, anche se appartiene solo al mondo della musica, ma appartiene un po' a tutto. Pensate che ultimamente la casa produttrice di PlayStation, una delle console più famose al mondo, ha annunciato che eliminerà molto presto il supporto per i CD fisici e rimarrà soltanto il download digitale dagli store per quanto riguarda i videogiochi. Rivolta degli utenti: tutti vogliono tenersi il loro CD perché vogliono avere il supporto fisico, perché per molti è molto meglio rispetto a un semplice download. E poi vuoi vedere che bello toccare la copertina, la scatola, insomma tutte cose molto belle che solo col digitale purtroppo si andrebbero a perdere. Viva il supporto fisico!

0: latte e miele.
1: È arrivato il momento di salutarci e augurarci un buon fine settimana, ma anche di dare il benvenuto a Edo. Eccolo.
2: Venerdì, gli open bar si sprecano in giro per l'Italia.
1: Oggi pienone, Edo.
2: Il nostro è uno dei tanti. Il nostro open bar è uno dei tanti. Però ci tengo subito a mettere le mani avanti, a fare un po' il rompiscatole.
1: Sì.
2: Se vi mettete alla guida, perché tanti magari partono questo weekend.
1: Certo.
2: No, open bar, cioè, quando arrivate? Quando arrivate? Perché se fate l'open bar e poi vi mettete alla guida è un problema.
1: Open acqua.
2: Più o meno, nel senso, cioè, l'open bar sfruttate quello di latte e miele, che è figurato chiaramente, non serviamo drink da una finestra. Per ora. Però potremmo, anche perché da qui è
1: Però qua potremmo, drive in.
2: Farebbe molto ridere. Cioè, ora che vedo la finestra fuori da questo studio.
1: Sì.
2: Credo che sarebbe uno degli open bar più tristi della storia.
1: Abbastanza, perché noi siamo sottoterra e loro a livello strada, quindi comunque si devono accovacciare noi.
2: È un piano meno uno. Stiamo svelando delle verità assurde su questo.
1: Vabbè, ma lo sanno, noi siamo ammezzati.
2: Sì.
1: Mezzanino, come quella della metropolitana.
2: Sì. È vero. Siamo esattamente questo.
1: Siamo al mezzanino.
2: Che meraviglia. Vabbè, tu che fai questo weekend?
1: Vado via, mi faccio un weekend, l'ultimo weekend fuori, sperando nel bel tempo.
2: Ottimo.
1: Ci provo, dai. Poi vediamo, al massimo si dorme tutto il giorno.
2: Allora, mettiti in macchina e ascoltami, anche perché oggi sono pieno di roba da dire. Oggi do anche i consigli del fantacalcio.
1: Ok.
2: L'altra settimana ci ho preso 4 su 4, cioè l'attaccante ha fatto doppietta, il portiere non ha preso... No, fenomenale.
1: Bravo.
2: Fenomenale, oggi li sbaglio tutti e 4.
1: Facessi il fantacalcio, avrebbe senso.
2: Sei probabilmente uno dei 4 uomini in Italia che non fa.
1: Sì, guarda, ma ti giuro, da quando non lo faccio più, la mia vita è migliorata drasticamente.
2: Sai che.
1: C'ho proprio il cuore leggero.
2: Però non riesci a dir di no.
1: Lo
2: è
1: so.
2: È come il dolce quando c'è ancora uno spazietto nello stomaco.
1: Ma sai, perché quella roba che fai con gli amici, quindi è un'occasione per vedersi, per chattare, un po' cazzeggiare, quindi per quello è divertente.
2: Siamo questi.
1: Però va bene.
2: Vabbè, dai, buon viaggio, dai, buon weekend.
1: Ciao, Edo, buon weekend a te, ciao a tutti.
3: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali, Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Nuova stagione, nuovo stile, Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
5: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
6: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
6: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Latte e miele. Così, così.

poco apriamo davvero l'open bar di Radio Latte Miele anche in questo venerdì 11 settembre. Prima, come sempre, riscaldiamo l'impianto e ci aiutano due voci mica male della nostra musica, come quelle di Claudio Baglioni prima e Massimo Ranieri poi.

Allora, di solito quando c'è una festa open bar prima si beve qualcosa e poi si inizia a cantare. Però se il DJ mette Perdere l'amore di Massimo Ranieri come primo disco, che vuoi fare? Devi iniziare per forza senza voce. Nel dubbio mettiamo la sigla. Si parte. Oh,

Io mi chiamo Edo, super felice di stare con voi fino alle 20 in quello che è l'aperitivo lungo proposto da Radio Latte Miele. Come state? Come è andata la settimana? Tutto a posto? Immagino che tanti di voi si siano tuffati di testa all'interno del weekend. Fatemi sapere se sfrutterete queste ore del venerdì per muovervi, per buttarvi nell'autostrada e buttarvi anche in coda se necessario e raggiungere un po' di mare, perché dovrebbe fare un po' bello. C'è chi vuole andare in montagna, c'è chi vuole concedersi una gita, c'è chi semplicemente vuole stare a casa e riposarsi, e fate benissimo così. 335-787-1910 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, anche solo per raccontarmi quello che state facendo e come state. Io prometto come sempre di regalarvi 2 ore e mezza di chiacchiere, di compagnia, di drinkini e soprattutto di tanta bella musica. Il primo disco è del 1994 ed è firmato da una voce grandissima della nostra musica, quella di Loredana Bertè.

0: Amici, non ne ho, Loredana Bertè su Latte Miele, comincia così l'ultima puntata della settimana di Open Bar. Lanciamo subito il tema, via, bando alle ciance, ciance alle bande, senza che ci perdiamo in troppe chiacchiere. Oggi parliamo di collezioni. E voi collezionate qualcosa? Avete mai collezionato qualcosa? Fatemelo sapere al 335-787-1910, perché ho trovato una notizia che arriva dalla California, che ha come protagonista tale Susan Burgos, che ha una collezione molto strana di oggetti a forma di rana, cioè di tutto, no? Che ne so, delle raganelle in cucina, oppure degli utensili a forma di rana, qualsiasi cosa, tutto quello che vi può venire in mente a forma di rana lei ce l'ha. Pensate che ha ben 13.201 tra peluche, giochi, decorazioni, oggetti. Praticamente ha dovuto comprare una seconda casa con garage per tenerli tutti. Siamo praticamente alla follia, mi viene da dire. Il primo oggetto lo ha trovato nel 1983, da lì poi la passione è esplosa. Il record precedente per quanto riguarda una collezione era 10.502 oggetti, lei ne ha ben, ripeto, 13.201, tutti a forma di rana. Ora, non credo che voi collezioniate cose così strane, ma se lo fate, ben venga, allora mandatemi anche le foto delle vostre collezioni, le più assurde, le più disparate. L'importante è che usiate un messaggio WhatsApp al 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
5: Spot.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
8: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque. Interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scarica la ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo. La tua musica italiana.

0: vita.
1: Ora, non so se Angela e Angelo abbiano delle collezioni particolari, ma sicuramente collezionano milioni di dischi venduti, dischi d'oro, dischi di platino, partecipazione al Festival di Sanremo, compresa quella per questa canzone qui, l'ultima, ma non tutta la vita, sulla Temea la Open Bar in un venerdì 11 settembre in cui stiamo parlando di collezioni. Siamo partiti dalla notizia di una signora, Susan Burgos, che in California ha collezionato 13.201 oggetti a forma di rana. Allora volevo chiedere anche a voi se collezionavate qualcosa in particolare, se vi va di raccontarmelo al 335-787-1910, o se volete anche mandare le foto delle vostre collezioni, perché c'è chi le tiene in maniera particolarmente ordinata. Io ad esempio colleziono vinili, e uno dirà banale, sì, però io la caratteristica della mia collezione è che sono tutti vinili che riguardano la mia vita, nel senso non ho mai comprato vinili antecedenti la mia data di nascita, ovvero il 31 marzo 1998, ma in realtà non ho mai comprato nemmeno vinili che io non mi ricordassi, nel senso ho comprato vinili solo di album, di dischi che ho ascoltato, che ho anche consumato nel corso della mia adolescenza, soprattutto nel corso di questi ultimi anni. Quindi ho scelto di collezionare dei vinili che poi un domani mi ricorderanno gli anni in cui sono stato un pochino più giovane, mi sono goduto la vita e le prime esperienze. Ne ho tantissimi, Olly, Blanco, veramente tutti gli artisti giovani della nostra musica hanno già fatto dei dischi, e tutti i vinili, fidatevi, sono nella mia collezione. Aspetto le foto e i racconti delle vostre al 335 787 1910.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, la voce di Gianna Nannini su Radio Latte Miele in un tardo pomeriggio in cui ad Open Bar stiamo parlando di collezioni. Vi abbiamo chiesto cosa collezionate al 335-787-1910 e voi chiaramente vi state facendo vivi. Mando un abbraccio alla Franci, lei dice che colleziona francobolli, ci sta, classicone. Mario invece dice che colleziona tazze, lui ci ha mandato una foto di tante mensole che ha messo parallele, una all'altra, sono tutte piene di tazze, belle belle belle belle Mario. Pietro invece colleziona le sciarpe delle squadre di calcio, cioè lui praticamente quando va in viaggio compra la sciarpa della squadra di calcio del posto in cui è stato e se la appende alla parete della, penso sia la camera da letto, adesso sto tirando ad indovinare. Anche questa è una collezione bellissima e tra l'altro non scontata, perché ci stai, sono partito raccontando dei miei vinili, siamo partiti in realtà da questa signora americana che colleziona oggetti a forma di rana e voi vi state anche esprimendo con le vostre collezioni. Mi fa un sacco ridere il messaggio della Giusy che dice io colleziono figuracce, ma no tesoro, ma speriamo di no, dai, l'importante è che tu ti trovi bene. Continuate a raccontarcele le vostre collezioni al 335-787-1910. Noi tra poco vediamo anche che cosa collezionano alcuni personaggi famosi.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero!

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
5: Latte e miele.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Cioffi e Carmela su Radio Latte Miele ad Open Bar. Si parla di collezioni. Oggi vediamo che cosa collezionano anche i VIP, perché non è che solo noi persone comuni abbiamo collezioni, anzi loro a volte con disponibilità economiche più importanti riescono a collezionare davvero la qualunque. Per esempio, non so, Ed Sheeran, cantante famoso in tutto il mondo, possiede una collezione di orologi rarissimi, di marchi belli importanti, dal valore di milioni di dollari, vedi, per farvi capire. Leonardo DiCaprio acquista capolavori d'arte contemporanea e moderna, e anche lì il conto in banca, mica da ridere, beato a Leo. Nicolas Cage è stato il proprietario di una copia quasi perfetta del primo fumetto di Superman, che poi ha venduto all'asta per più di 2 milioni di dollari, quindi lui colleziona fumetti. Johnny Depp, pensate, ha ammesso di collezionare le Barbie, spesso usate in passato per giocare con i figli o per testare le voci dei suoi personaggi, quindi lui colleziona questa bambola iconica. Tom Hanks possiede più di 250 macchine da scrivere vintage e le usa ancora regolarmente per scrivere lettere, quindi per farvi capire che anche i VIP hanno le loro collezioni particolari. Richard Gere per anni ha collezionato chitarre vintage che poi ha venduto all'asta per beneficenza, poi c'è chi colleziona scarpe, sneakers e quant'altro. E in Italia? Beh, anche in Italia i nostri VIP hanno delle collezioni particolari, le vediamo tra poco. Prima c'è una delle novità di questa settimana, è tornata una delle grandi voci della nostra musica, Elisa Kintsugi.

0: musica.
1: La nuova di Elisa Kintsugi su Radio Latte Miele. Noi eravamo partiti a parlare di collezionismo per quanto riguarda i vipponi. Dobbiamo arrivare anche ai vip del nostro paese. Partiamo da un grande presentatore come Paolo Bonolis, che ha una collezione abbastanza particolare, perché dovete sapere che lui colleziona fumetti di Topolino. È appassionatissimo di quel tipo di fumettistica lì e anche di vecchi album di figurine, quindi lui ha quel tipo di collezioni. Fedez colleziona e ha collezionato per anni action figure giganti, pezzi di design, giocattoli d'arte, quindi anche lui diciamo che è rimasto un po' nel mondo comics, nel mondo fumettistico e quant'altro. Zlatan Ibrahimovic colleziona Ferrari in edizione limitata. Giustamente Ibra deve essere megalomane anche in questo. Poi facciamo qualche altro esempio. Renzo Arbore, pilastro della radio e della televisione italiana, colleziona oggetti un po' particolari legati alla cultura e all'artigianato, tra cui una vasta raccolta di oggetti di plastica colorata degli anni 50, un po' di radio d'epoca, ricordando anche il mezzo da cui tutto è partito, il mezzo che oggi ci permette di tenervi compagnia, e anche un po' di cravatte a Renzo Arbore. Quindi vedete, ci sono le collezioni più disparate. Alessandro Borghese invece, anche lui grande appassionato di orologi. E voi, le vostre collezioni, siete liberissime di raccontarmele ancora al 335 787 1910.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale dalla redazione di Radio Latte Miele Marche e Abruzzo. La Regione Marche rafforza le attività di monitoraggio dopo le recenti segnalazioni riguardanti la presenza di lupi in prossimità dei centri abitati. L'obiettivo è verificare puntualmente gli avvistamenti, raccogliere informazioni attendibili e prevenire eventuali situazioni critiche attraverso un'azione coordinata sul territorio. Le attività saranno finalizzate anche ad individuare rapidamente eventuali comportamenti anomali o segnali di una progressiva confidenza del lupo nei confronti dell'uomo. Ascoli Piceno entra nella realtà virtuale grazie ad un progetto pensato per superare le distanze e mostrare alcuni dei luoghi più rappresentativi del suo centro storico ad un pubblico potenzialmente internazionale. L'esperienza immersiva realizzata da Alesi Design e donata gratuitamente alla città permette di visitare virtualmente Piazza del Popolo, Via del Trivio e il Chiostro di San Francesco. Il progetto si presenta come un vero e proprio viaggio digitale nel cuore di Ascoli, accessibile attraverso i visori MetaQuest. Non si tratta dunque di una semplice riproduzione tecnologica, ma di un nuovo strumento di promozione turistica e valorizzazione del territorio, capace di portare l'immagine di Ascoli Piceno oltre i suoi confini geografici. Due auto si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di oggi a Stella di Monsampolo, provocando il ferimento delle due conducenti. Ad avere la peggio una donna di 53 anni, per la quale è stato necessario il trasferimento in eliambulanza presso l'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 15 all'interno del sottopassaggio lungo la bretella che dalla Salaria conduce verso la Bonifica in direzione di Controguerra. Per cause ancora da chiarire, le due vetture che viaggiavano in direzioni opposte sono entrate in collisione frontalmente. Ferita anche la donna alla guida dell'altra auto, soccorsa ed accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto. Gli accertamenti delle forze dell'ordine permetteranno di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Garantire cibo sicuro, autentico e di qualità non è più soltanto una sfida agricola o di laboratorio, ma una vera e propria rivoluzione guidata dai dati. Nell'era dei sistemi alimentari complessi, l'integrazione tra la chemiometria e le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale sta trasformando enormi quantità di misurazioni analitiche in informazioni strategiche e certezze operative per l'intera filiera, destinati a guidare il futuro del controllo di qualità sia nella ricerca che nell'industria. Il meeting annuale del dottorato di ricerca in scienze dell'alimentazione, in programma lunedì 14 settembre presso l'Università di Teramo per la terza edizione del mese della ricerca, affronterà dunque le nuove sfide della transizione digitale e dell'innovazione tecnologica. Visioni capitali, quando il fare incontra il sapere. Si terrà all'Aquila l'evento nazionale di Confindustria su cultura, competitività, innovazione e sostenibilità delle imprese i prossimi 16 e 17 settembre. La manifestazione vedrà la partecipazione del Consiglio Centrale Nazionale della Piccola Industria di Confindustria con la presenza di imprenditori provenienti da tutta Italia. Sarà una due giorni di iniziative nel cuore del centro storico dell'Aquila, capitale italiana della cultura, per parlare di innovazione, competitività e sostenibilità delle imprese. Per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Notizie in breve da Extra.
5: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicini alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Un utile netto di 3,5 milioni in aumento del 35%. Sono i numeri del bilancio di Edma, la società di distribuzione di Extra, che opera in 15 comuni della provincia di Ancona. Continua il progetto di welfare aziendale Ritorniamo, che ha fin qui agevolato il rientro di 67 madri lavoratrici in diverse sedi di Extra, tra Ancona, Arezzo, Prato, Grosseto, Civitanova Marche, Siena e Spinetoli. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra.
6: Seguici su www.extra.it e sui social.
7: Chiudiamo il capitolo collezioni, ma continuiamo a parlare di notizie che arrivano dagli Stati Uniti. La prossima come protagonista uno dei piatti principali della nostra tradizione, la matriciana. Prima solo noi, Toto Cutugno.

0: Gli articolo 31, Tranchi Funky su Latte Miele ad Open Bar, dove dobbiamo parlare anche un attimo di cibo. Perché è arrivata questa notizia dall'America che ha come protagonista un food writer americano che si chiama Kevin Pang. Praticamente che cosa ha fatto il buon Kevin? È venuto in Italia, ha mangiato la matriciana, ha detto: ah, che buona la matriciana, sono folgorato, incredibile, la porto in America. Ma cosa ha fatto il signore, diciamo oltraggiando, mi permetto di dire, la nostra cucina? Ha deciso di sostituire il guanciale con il chorizo. Che cos'è il chorizo? È un insaccato di carne suina tipico, diciamo, della penisola iberica. Siamo principalmente in Spagna e si condisce con aglio e paprika, praticamente, dai, una variante della paprika spagnola. E quindi, cioè, il gusto è speziato, non è affumicato come quello del guanciale. Lui è tornato in America, l'ha presentata come variazione della matriciana e di lì in poi apriti cielo, perché è successo veramente di tutto. Sono partite le battaglie, ha detto: no, il guanciale sacro non si tocca. E di fatto è stata questa poi, no? la reazione principale. Che poi, cioè, nel senso, nessuno ti può impedire di mangiare gli spaghetti con il chorizo, sia guai, cioè, nel senso, guai, si mangia anche la pizza con l'ananas. Però ecco, chiamarla matriciana, cioè, insomma, mi sembra un po' esagerato. Tra poco scopriamo qualcosa in più su questa storia bizzarra. Prima Paola e Chiara.
1: Up

0: Paola e Chiara su Latte Miele Open Bar, dove stavamo parlando di questo Kevin Pang che è venuto in Italia, ha mangiato la matriciana e poi ha deciso di importarla negli Stati Uniti, proponendo una variante della matriciana, scusate, non della carbonara, con il chorizo al posto del guanciale. E appena ho letto la notizia, mille reazioni si sono scatenate nel mio cervello e una suonava più o meno così, una roba del genere.
1: Quindi fammi capire, tu sei venuto in Italia, esatto, hai assaggiato la nostra cucina e poi hai pensato di aprire un ristorante italiano qui.
0: Cioè, questo sì, è in Norvegia.
1: Come lo cucini questo spaghettino qui?
2: Facilli. Prendi acqua.
0: Acqua.
2: Metti pasta.
0: Pasta.
2: Accendi fuoco. 30 minuti.
0: La scena di Quo Vadis.
1: Invece la facevo bollire. Pensa che...
0: Pensa che no, non si può usare il termine usato da Checco.
1: Sì, sì, un cacciavite e una scala.
2: Cosa?
3: Ma cosa fa?
4: No,
3: cosa
4: fa? Tranquillo, tranquillo.
3: Ma cosa fa? No, non si scrive l'Italia in vano.
0: Non si scrive l'Italia in vano. Questo è quello che hanno pensato sicuramente anche tanti di voi leggendo questa notizia. Amico mio, caro Kevin Pang, te l'abbiamo detto e te lo continueremo a dire. Spaghetti col chorizo, ok, ma facci un favore, non chiamarla matriciana.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Spot.
10: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
11: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
12: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
13: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
16: Latte Miele.

0: una canzone che per Vasco significa tanto, un inno alla resilienza di fronte a tutti i problemi che aveva vissuto, soprattutto dal punto di vista medico e personale. E già, canzone del 2011 che, pensate, uscì il 7 di febbraio, ovvero il giorno del suo 59esimo compleanno. Si regalò questo disco, che tra l'altro fu singolo trainante dell'album Vivere o Niente, sempre uscito in quell'anno. E poi da lì partito tutto il concetto di Supervissuto, che darà poi il titolo alla successiva docuserie autobiografica sul Blasco. 335-787-1910, state usando questo numero anche per raccontarci come state andando. Fatemi mandare un abbraccio a Chiara e Marco, che sono in viaggio per godersi un ultimo scampolo di mare. Per fortuna, scrivono, non abbiamo tanta strada da fare e siamo imbottigliati nel traffico. Ragazzi, vi mando un abbraccio gigante, spero di farvi la compagnia giusta con qualche chiacchiera. Stiamo insieme comunque fino alle 20. Questo è il concetto di Open Bar. Io mi chiamo Edo, piacere, qualora non ci fossimo mai conosciuti. Immaginatemi, come dico sempre, seduto nel sedile del passeggero, se state viaggiando da soli in macchina. Se invece, come Chiara e Marco, state viaggiando in due, beh ragazzi, io sono seduto dietro di voi nel sedile in mezzo, quello del passeggero fastidioso che proprio non ha voglia di stare comodo, tranquillo e godersi il viaggio.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: Qualcosa per te, Ligabue. Cominciamo con lui, l'ultima ora della settimana per quanto riguarda Open Bar, l'aperitivo lungo di Radio Latte Miele che vi fa compagnia mentre state andando magari in vacanza, mentre state partendo per un weekend di relax. Fatemi sapere se siamo di fianco a voi, sul sedile di fianco a voi, al 335-787-1910, e fateci sapere anche dove state andando. Sapete che ormai noi apriamo la terza ora pensando ai maschietti che ci ascoltano, perché tra un'oretta e mezza più o meno parte la quarta giornata del campionato di Serie A, e quarta giornata del campionato di Serie A significa per il 90% dei maschi italiani fantacalcio. Quindi diamo la linea alla redazione, sentiamo le news e poi vediamo chi schierare, se ce li avete in rosa, questa settimana con i nostri consigli.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
4: L'economia.
3: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta Vercelli, l'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
5: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima, o comunque massimo durante la settimana prossima, arriveremo con il provvedimento.
3: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Spot. Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
0: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Latte e miele.

0: latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Se poi ti senti forte puoi pure andare oltre, ma quello vedi te. La chiude alla grande questa canzone Brash, il titolo del pezzo è Serenamente, la produzione è affidata alle Mani d'Oro di Giuli. Noi ad Open Bar dobbiamo toccare per forza di cose il tema fantacalcio, quindi senza indugiare troppo andiamo con i consigli della settimana. Partiamo con il portiere. Mi sento di consigliarvi Butes, il portiere del Como. Ah, tra parentesi, complimenti al Como perché ieri ha dato lezioni di calcio non solo all'Ipsia ma a tutto il panorama sportivo italiano. Questo, apro e chiudo parentesi, poi non mi dilungo perché sennò dovremmo fare interventi da 16 minuti se dovessi dire tutto quello che penso. Comunque Butes per quanto riguarda la porta. In difesa andrei su Scalvini dell'Atalanta, perché l'Atalanta in casa ha sempre fatto abbastanza bene, anche se il Cagliari ha subito pochi gol e quindi le palle inattive potrebbero diventare un fattore in questa partita, e uno come Scalvini sicuramente può fare la differenza. Andiamo a centrocampo e io direi Baldanzi del Genoa. Ovviamente come sempre sono consigli che cercano di essere quanto meno scontati possibile, perché consigliare i top sono bravi tutti, diciamo. Dicevo Baldanzi perché col Frosinone potrebbe avere dello spazio tra le linee, ha bisogno anche lui di sbloccarsi, così come tutto il Genoa, chissà che De Rossi e i suoi ripartano dal suo talento. In attacco ho fatto fatica a trovare un non top da consigliarvi e quindi cioè consiglio un top, e il nome che voglio fare è quello di Rasmus Højlund, perché Napoli non può andare male come con l'Inter, non può andare male come con l'Arsenal dove di fatto non ha mai calciato in porta. Højlund in campionato sta bene, ha già segnato sia col Como che con l'Inter. Credo che col Como, scusate, credo che col Bologna in casa possa ripetersi. Poi anche qui, sempre pronto ad essere smentito, e sono certo che a un gol di Højlund esulterà anche Saldavinci. Lo ritroviamo, Fuga d'amore.

0: Fuga d'amore è l'ultima di Sal Da Vinci su Latte Miele. Ad Open Bar stavamo dando consigli del fantacalcio, li ripetiamo se vi foste appena collegati con noi. In porta il nome che vi consigliamo è Butes del Como, in difesa Scalvini dell'Atalanta, in mezzo al campo Baldanzi del Genoa e davanti Højlund, il centravanti del Napoli. Chiaramente noi ci proviamo, poi siamo sempre in tempo ad essere smentiti, anche se onestamente settimana scorsa era andata abbastanza bene, perché avevamo consigliato, se non sbaglio, Caprile in porta, porta inviolata, Diao del Como, che ha fatto poi doppietta il venerdì sera contro il Genoa. Quindi direi che tanto male non ci è andata. Attendiamo le ufficiali di Venezia Fiorentina, anche se non ci dovrebbero essere grossissime novità, soprattutto per quanto riguarda la viola. Oggi l'esordio di Paolo Vanoli al ritorno in panchina, dovrebbe mantenere il 4-3-3 come modulo. Si dovrebbe rivedere Dodò a destra, Valdepeñas a sinistra, Raniere e Pongracic in mezzo, Mastantuono, Beto in G, il tridente d'attacco. Il Venezia invece conferma il 3-5-2, che comunque ha ben figurato nelle partite precedenti. Non ha portato punti, però secondo me il Venezia avrà qualcosa da dire in questa stagione. Noi lo auguriamo ai lagunari di vivere un campionato quantomeno di lotta concreta per la salvezza. Su Latte Miele adesso ascoltiamo una canzone bellissima che insegna un sacco di cose, e Vivere a colori di Alessandra Amoroso.
1: Facci pensare.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Spot.
2: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social.
3: Domenica 13 settembre a Cortino, Teramo, Laga Brigante.
4: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
5: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
8: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
7: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangi e se beve lui.
9: Calcio, fantacalcio e bella musica sono una combo non male per iniziare il weekend. Per quanto riguarda calcio e fantacalcio abbiamo dato, adesso lasciamo spazio a un disco incredibile di Lucio Battisti, la canzone del sole, queste karaoke.

0: ecco, questa è la fine perfetta per quanto riguarda la settimana di Open Bar, no? Nel senso, l'aperitivo del venerdì è sempre quello che va alla grande, perché ci lasciamo alle spalle una settimana di stress, di lavoro. E allora che facciamo a questo punto? Ci mettiamo a cantare. Canzoni come Semplice di Gianni Togni sono perfette per proseguire a finire la voce entro possibilmente l'ora di cena. Non vi basta Semplice di Gianni Togni? Beh, la prossima che vi regaliamo è una canzone che ha una prerogativa. Comunque la canti male, non sarai mai lui, ma devi lasciarti andare, devi spalancare le tue fauci e lasciare uscire le parole di questo capolavoro. 5 giorni, Michele Zerrillo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato.

capito anche te che fai finta di niente. 5 giorni di Michele Zarrillo, non si può non cantare. Avete fatto benissimo, non a caso è stata scelta dall'ufficio musica di Radio Latte Miele per chiudere questa settimana di Open Bar. Abbiamo ancora qualche minuto insieme e continuate a scrivermi che siete in viaggio, ma beati voi che vi state godendo un weekend di settembre all'insegna del relax. Il tempo dovrebbe aiutare, ci siamo lasciati alle spalle acquazzoni, nubi fragili eccetera. Chiaramente tenete sempre d'occhio il meteo e quant'altro, e mi raccomando anche l'app del grandinometro. Ieri abbiamo sentito al telefono il fondatore Davide Agostini, e che oggi mi ha scritto, no, via WhatsApp, e ha detto che continuano ad aumentare gli utenti anche dopo la chiacchierata che abbiamo fatto su Latte Miele. Quindi sono super contento che siamo riusciti a dare anche un po' di luce al buon Davide, al lavoro che ha fatto. App che comunque salva veramente le vostre auto. Chiaro, magari non saranno contenti tutti i carrozzieri, se dobbiamo essere sinceri, però perlomeno noi ci risparmiamo qualche bozzo.

0: il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
1: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.
2: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 1202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
3: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Latte e miele.

Devastante, Holly, canzone che ha significato tantissimo per la carriera di Holly, è stato forse il suo trampolino di lancio, la canzone che lo ha fatto conoscere al mondo, un po' come, se devo essere sincero, Radio Latte Miele ha fatto con me. E io ho cercato di fare 2 ore e mezza in modo sereno, spensierato, ma non vi nascondo che oggi è stata una giornata difficile, perché oggi è l'ultima puntata, per quanto mi riguarda, è l'ultima volta che sono on air su Radio Latte Miele. Dopo 5 anni ho deciso di fare un percorso nuovo, di cambiare vita, e quindi ho scelto, non pensandoci poco, di lasciare quella che è stata la mia famiglia per questi ultimi 5 anni, e ci tenevo a prendermi qualche minuto, no, per ringraziare tutte le persone che mi hanno accolto qui quando avevo solo 23 anni. Ero proprio in mezzo alla strada, ero un ragazzino a cui nessuno avrebbe dato un euro. Loro ci hanno creduto in me, mi hanno veramente coccolato, mi hanno aspettato, mi hanno permesso di crescere, mi hanno lasciato sbagliare, mi hanno dato un sacco di opportunità, dalla possibilità di andare in onda, dal Festival di Sanremo, dalla possibilità di chiacchierare con personaggi incredibili della musica e non, mi hanno permesso di essere conosciuto e valorizzato in quanto persona. E forse è una cosa che non si trova in tutti gli ambienti di lavoro, perché io qui non sono mai venuto a lavorare in questi 5 anni, io qui sono solo venuto a divertirmi. È il merito di tutte le persone che lavorano all'interno di questa realtà, tutti i miei colleghi che vanno in onda, ma tutte le persone che lavorano dietro, le ragazze della redazione, l'ufficio musica e la nostra editrice, che forse più di tutti, no, ha creduto in me e mi ha voluto bene, e quando non tutti lo avrebbero fatto, e mi ha difeso anche quando non tutti lo avrebbero fatto. E mi dispiace, ecco, dover fare un percorso diverso, ma quello che posso augurare a Latte Miele è il meglio per il futuro, perché so che sarà una grandissima stagione, so che, portata avanti da queste persone, questa radio avrà un grandissimo futuro. È tosta, dai, oggi è tosta. Mettiamo qualche disco e poi tra poco ci salutiamo davvero.

0: 19:58.
1: E così finisce questa settimana di Open Bar, soprattutto finisce dopo 5 anni la mia esperienza a Radio Latte Miele, e ho già detto grazie a tutte le persone che hanno condiviso questo posto con me. L'ultimo grazie lo voglio dire a voi ascoltatori, che diciamo siete il vero motivo per cui noi facciamo tutto questo. Siete degli sconosciuti incredibilmente familiari, persone che danno un senso al nostro lavoro tutti i giorni, persone a cui a volte non ci rendiamo nemmeno conto quanta compagnia possiamo tenere. Io spero di averlo fatto, ci ho messo sempre tutto me stesso, ho sbagliato tante volte, ma spero che siate stati in grado di perdonarmi. Ringrazio il pubblico della mattina con gli sveglioni, il pubblico della tarda mattinata. Io sono stato in onda praticamente tutte le ore del giorno e della notte, della settimana e del fine settimana, quindi più o meno vi ho incrociati tutti. E in ultimo ringrazio voi ascoltatori di Open Bar, e che però ci tengo a dire non verrete lasciati da soli. L'Open Bar non chiude, ci mancherebbe, l'aperitivo lungo di Radio Latte Miele rimane anche dalla prossima settimana, e cambiano le persone dietro al bancone, e ci saranno a turno i miei colleghi, persone che già conoscete, persone che si meritano di stare dietro questo bancone e di accompagnarvi a casa, e dopo che appunto vi hanno già accompagnato durante tutto il resto della giornata. Beh, io passo e chiudo, è stata un'esperienza pazzesca, spero che un giorno le nostre strade, chissà, si possano rincontrare. A me piace dire una cosa quando vado via da un posto, e spero che possiate capirmi, perché comunque vada, è stata tutta vita, e quindi io ci tengo ad augurare tutta vita a noi, ci tengo ad augurare tutta vita a voi, e ci tengo a dire che è tutta vita sempre. Ciao!

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
1: stelle. 12 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, forse un po' di nervosismo oggi c'è e potresti sentirti frustrato perché dopo tutto quello che hai fatto una ricompensa, una risposta positiva tarda ad arrivare. Ma non preoccuparti perché già dall'autunno molti progetti ripartiranno. Non rimuginare su ciò che è successo tra giugno e luglio. Toro, weekend da dedicare all'amore. Un sentimento un po' lontano, questa Venere in certi casi parla di una delusione, in particolare perché è nato a fine aprile, in altri semplicemente di un accordo da ritrovare, di una lontananza da colmare. Giove chiede prudenza con i soldi e nel lavoro. I gemelli possono sbloccare delle emozioni e se un accordo non è stato rinnovato si può guardare altrove, possibili cambiamenti di ruolo, gruppo, progetto. Weekend favorevole per amori e incontri. Cancro, l'umore è nervoso, però non bisogna cadere in inutili discussioni, meglio evitare provocazioni, parole dette di impulso. Sul lavoro ci sono opportunità, ma dovrai impegnarti per superare un ostacolo, magari un concorrente che vorrebbe che tu fallissi, in realtà sarà l'esatto contrario. Leone, momento di recupero dopo la stanchezza delle ultime settimane. Molti hanno passato un periodo pesante tra fine agosto e gli inizi di settembre. Mi raccomando, cerca di curare l'amore perché hai bisogno di persone che ti vogliano bene in questo periodo. Vergine, weekend attivo per vivere i sentimenti in maniera intensa e sul lavoro continuano cambiamenti e incertezze che però, ormai lo dico ogni giorno, saranno un preludio ad un'ottima situazione di rinascita targata 2027. Sembra un tempo lontano, ma invece a me sembra molto vicino quello in cui già spiegavo queste cose agli inizi del 2026. Molto di quello che oggi sembra instabile avrà un senso positivo. Bilancia, ottimo weekend per amore, incontri, consensi, puoi ricevere apprezzamenti, maggiori visibilità. Ecco, solo dal punto di vista fisico c'è stanchezza per colpa di una luna dissonante. Valorizzazione dei tuoi progetti. Scorpione, Venere rende questi giorni favorevoli agli incontri, all'amore. Molti mi diranno, ma io non ho nessuno, sono single da tempo. E allora attenzione, perché un atteggiamento sfiduciato, diffidente, può rovinare la festa. Quindi se hai subito una delusione, il consiglio è smettere di vivere nel passato e guardare alle nuove opportunità. Buone occasioni per conoscere qualcuno. Sagittario, a te l'entusiasmo di solito non manca e gli unici momenti in cui ti senti sottotono è quando fai la stessa vita o hai attorno delle persone che anziché stimolarti a fare dicono no, meglio di no, meglio stare fermi. La luna favorevole e Saturno positivo ti permettono anche di dire basta. Da oggi comando io e dal 10 settembre qualcosa già sembra essersi sbloccato sul lavoro. Opportunità più adatte alle tue capacità. Capricorno, arriva un weekend tranquillo con la luna che avrà potere sul tuo segno. Hai bisogno anche di qualche momento da solo per riflettere sul futuro, sulle persone di cui fidarti. Attenzione a piccole tensioni con Bilancia e Pesce. Acquario ha desiderio di cambiare vita, liberarsi di ciò che pesa. Queste rivoluzioni interiori valgono, ma la situazione economica impone prudenza, quindi non si può lasciare tutto, bloccare ogni cosa dall'oggi al domani. Giove contrario limita la possibilità di fare tutto quello che pensi. In amore, attenzione alle polemiche. Pesci, un tuo desiderio può essere realizzato. Intuizioni, Venere sostiene l'amore, Mercurio migliora la situazione generale anche a livello pratico. Direi che il weekend si prospetta bello per incontri, appuntamenti e riavvicinamenti. Hai una marcia in più. Le coppie che si vogliono bene, vogliono convivere, fissare un evento, solo il lavoro può portare ritardi. Vi abbraccio, ma domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Consamab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
2: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefono 0736 30 41 31.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
4: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
5: Latte Miele.
6: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
5: Latte Miele.
7: Ti bacio ancora mentre dormi.
8: Radio Latte Miele.
5: La tua musica italiana.

0: macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema. Eri Medusa, una

0: vita mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei. R-E-S-H.
1: '20 e '58
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: Roberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Hai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del

nel tempo di 5 canzoni. Novecentosessanta.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1983.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.

0: 23:01. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Latte stelle. 12 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, forse un po' di nervosismo oggi c'è e potresti sentirti frustrato perché dopo tutto quello che hai fatto una ricompensa, una risposta positiva tarda ad arrivare. Ma non preoccuparti perché già dall'autunno molti progetti ripartiranno. Non rimuginare su ciò che è successo tra giugno e luglio. Toro, weekend a dedicare all'amore. Un sentimento un po' lontano, questa Venere in certi casi parla di una delusione, in particolare perché è nato a fine aprile, in altri semplicemente di un accordo da ritrovare, di una lontananza da colmare. Giove chiede prudenza con i soldi e nel lavoro. I gemelli possono sbloccare delle emozioni e se un accordo non è stato rinnovato si può guardare altrove, possibili cambiamenti di ruolo, gruppo, progetto. Weekend favorevole per amori e incontri. Cancro, l'umore è nervoso, però non bisogna cadere in inutili discussioni, meglio evitare provocazioni, parole dette di impulso. Sul lavoro ci sono opportunità, ma dovrai impegnarti per superare un ostacolo, magari un concorrente che vorrebbe che tu fallissi, in realtà sarà l'esatto contrario. Leone, momento di recupero dopo la stanchezza delle ultime settimane. Molti hanno passato un periodo pesante tra fine agosto e gli inizi di settembre. Mi raccomando, cerca di curare l'amore perché hai bisogno di persone che ti vogliano bene in questo periodo. Vergine, weekend attivo per vivere i sentimenti in maniera intensa e sul lavoro continuano cambiamenti e incertezze che però, ormai lo dico ogni giorno, saranno un preludio ad un'ottima situazione di rinascita targata 2027. Sembra un tempo lontano, ma invece a me sembra molto vicino quello in cui già spiegavo queste cose agli inizi del 2026. Molto di quello che oggi sembra instabile avrà un senso positivo. Bilancia, ottimo weekend per amore, incontri, consensi, puoi ricevere apprezzamenti, maggiori visibilità. Ecco, solo dal punto di vista fisico c'è stanchezza per colpa di una luna dissonante. Valorizzazione dei tuoi progetti. Scorpione, Venere rende questi giorni favorevoli agli incontri, all'amore. Molti mi diranno, ma io non ho nessuno, sono single da tempo. E allora attenzione, perché un atteggiamento sfiduciato, diffidente, può rovinare la festa. Quindi se hai subito una delusione, il consiglio è smettere di vivere nel passato e guardare alle nuove opportunità. Poi occasioni per conoscere qualcuno. Sagittario, a te l'entusiasmo di solito non manca e gli unici momenti in cui ti senti sottotono è quando fai la stessa vita o hai attorno delle persone che anziché stimolarti a fare dicono no, meglio di no, meglio stare fermi. La luna favorevole, Saturno positivo, ti permettono anche di dire basta, da oggi comando io e dal 10 settembre qualcosa già sembra essersi sbloccato sul lavoro. Opportunità più adatte alle tue capacità. Capricorno, arriva un weekend tranquillo con la luna che avrà potere sul tuo segno, hai bisogno anche di qualche momento da solo per riflettere sul futuro, sulle persone di cui fidarti. Attenzione a piccole tensioni con Bilancia e Pesce. Acquario ha desiderio di cambiare vita, liberarsi di ciò che pesa. Queste rivoluzioni interiori valgono, ma la situazione economica impone prudenza, quindi non si può lasciare tutto, bloccare ogni cosa dall'oggi al domani. Giove contrario limita la possibilità di fare tutto quello che pensi. In amore, attenzione alle polemiche. Pesci, un tuo desiderio può essere realizzato. Intuizioni, Venere sostiene l'amore, Mercurio migliora la situazione generale anche a livello pratico. Direi che il weekend si prospetta bello per incontri, appuntamenti e riavvicinamenti. Hai una marcia in più. Le coppie che si vogliono bene, vogliono convivere, fissare un evento, solo il lavoro può portare ritardi. Ti abbraccio, ma domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina.

0: latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335 787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2010.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Mezzanotte e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Buongiorno Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.